Sein da Not da Peter Lanzel. La sciurdüm vain sur la verda val a stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendo dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plets de sa canzun. Tras la quaida not alpina va solenna l'urazion.

D'ingiondr, da Luisa Famos. D'ingiondr ciò vegn, in giò ciò giarà, cim sa da dir. Schel sun stat, schel sarà, cim sa da dir. Portem vent sün tiala, büttem flüm alla riva.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il presidi comunal de Bravogn, Filisur, manca un candidato o una candidata. Novartis perde passa 10% de sia valur alla borsa. E Laura, oggi si gris e per parte Bletch, ieles sis al microfono e Florian Mon, bendi. Ella vischna anche de Bravogn Filisur nae bun due semnes avant l'elezion substitutiva de din candidato candidata per il presidi comunal, co scrive la commissione de recrutazion. Quelle già de pintembe la cerchia de successures u successurs per il president partent Luzi Schutz. Con quei china trova bete una candidatura ufficiale all'elezione substitutiva del presidi comunale Leo il 27 de settembre. Meier guardi or per post della suprastanza u autos gremis comunals la dette candidaturas, scrive la commissione. Quests posts vengono occupati il 25 d'ottobre. Il concern de Pharma Svizzera Novartis ha perso il mardi rund 24 miliardi di francs de sia valur alla borsa. Quella più grande perdita del di en l'istoria de Novartis. La valur delle azioni è crudata per stiars 11%. La ragione è probabile due sconfitte de prescrutazione ai verpaugs dies. Novartis aveva comunicato che un medicamento contro una malsogna de muscles non aveva l'effetto di avvisare in rom d'un studio. Su un anno è si capitato con un medicamento de colesterin. Con quelle azioni crudate, se la valore alla borsa di Novartis si è sbassata da 239 a 215 miliardi di francs. L'Ucraina dasce comprare rachete del tipo Patriot degli Stati Uniti con denari dell'Unione Europea. Il paese come membro ha approvato questa eccezione, scrive la presidente della Commissione dell'UE. A cina main sta l'Ucraina comprare materiale militare in Europa con il denari dell'UE. Grazie all'eccezione posso il paese d'intanto proteggere meglio contro attacchi ordinarie, argomentesce l'UE. E mette a disposizione il prossimo 3,2 miliardi di euro. L'Iran ha attaccato una base militare americana in Giordania. L'agentura di novità statale della Giordania scrive «Hanno distrutto 12 rachette balistiche, due ulteriori sono incrudate in territori isolati». L'agentura iranese per conto riporta che le rachette hanno attaccato la base americana al-Azraq. L'attacchia sia la reazione sui attacchi americani sui navi di petrolio dell'Iran. Una delle navi sia sfondata, scrive l'armata americana. In la disputa di commerci tra gli Stati Uniti e il Canada aumenta Donald Trump il squitch. El scomonda l'import di certi prodotti canadesi a partire dalla fine del settembre. Quei prodotti trantrauta prodotti de latte, bevrondes alcoholiques u tofs. Erano due uffici dell'amministrazione americana bit pli comprare prodotti canadais. Dan il Canada scol Stati Uniti an d'accord introduci novs dazis, per cui chinin bit s'accordatsa di ne conveniente commerci. La firma d'IA OpenAI ha tenor eigenes indicazions schlia l'equazion de Navier-Stokes, quen problem matematic che existe de pirdunt 90 ons e descrive il moviment de gas e liquids. Anfinos ne ribit clare si dat per mintje casi in schliazion de quella equazion. Quea OpenAI os musacun dit de 10 millibots dat IA kann schlia singles pensums independente mein. Que sei un moment decisiv, scrive l'interprese, i muse quant spert che l'intelligenza artificiale se sviluppesce. E denk, der il sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del goli svizzero Jan Sommer perde casa con 2-3 incontro Aston Villa. Johan Mansambi na bitta e le blessa. Las ulteriores partidas de la Saira attengo donne in un olen contra Linz, Real Madrid batte Inter Mailand 2-1, Lille perde 2-3 in contra Sevilla, I FC Porto perde 0-2 in contra Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
0: La meteo.
1: Oggi si ferma sul tratto per parte era Blech e porta Uradis e nel sito del Cetun era Uritis con Tune Cemec. È più fresco con maximal 12 gradi a cuore e 15 gradi in lente di notte. La gievgia comincia con nivels, quelli si sliene nel decorso del dì.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Damaun alla Saira.
2: Nein, era mo sta oz schon utoni tot quai amo avant al prim caffè. Ma nu pis rancia er quista müdada es agreabla. RTR in marcordi as 9 de settembre, mes nom Livio Foffa, The Division, bundi.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, con quegli rayons difficili, al time pots, nullice bel. E ci un caffè, usa Servini qui al latte, proprio speciale.
1: Un bel dies, un signor, su di Ginevra, con un schnader schnuzze, con un liers.

Taylor Swift, qui pro RTR in mercurdi a Banura, ed es las 6:22 minuts, se gevisch un bun di. I chai es un bun ami. Ja crei c'ana realizza la prima ada, c'è ci des propri un bun ami, cur c'ana vis in televisione a Willy. Willy, l'ami della bine Maya. As 9 de setembr del 1976, ots avant 50 ans, a Chantinala Bine Maia e naturalmente Gervili per la prima iada ainti la televisione. Bine Maia è una produzione japanese, tudaiscia, austriaca, che allora sveltinada conquista al cor de totes ufaunzi juvenils. E erde d'un ocel cresciu. E chanta la canzun del Bine Maia a Claire era quel che noi siamo di tutti, Karel Gott, ci dà quella canzone ci dà, io giusto, anche il ciao, oh? Naturalmente, tutti, questo è il malin della Bine Maia, e la vigna anche il ciao in una più ora, scuola meldra auricula, o perciò tutti mi inclinano, scuola meldra orvurm da tutti i tempi. Happy birthday, Bine Maia, sul 50 avel, e su qua c'è la ciantina, eramo in 50 tons.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Terrin, mercurdì 9 settembre, noi in usta dit avant 85 anni, e poi citer per la prima ada la Bine Maia in televisione. Ciao, fa Florian Mon, nos om della snoità, al vigna in tequia, ciao, in ont la melodia da Bine Maia. Ossa però finì Florian con Chaunter. Florian era modit, perciò non ha lasciato ir al toc. Se vuoi stare dalla vis, se vuoi essere dalder la Bine Maia, ossa benura monti il radio, scrivai un WhatsApp su 079-270-907 e ci inscriva e lo dettai kleini. Eramo la Bine Maia. Ossa però basta con Bine Maia e basta Chaunter, Florian. Ossa l'ani dalder ci ci da nuovo. Ed è la 6 e mezza.
2: A Bravogne, Filisur, Naibun. Due semne avanti l'elezione, ne c'è un candidato per il presidio comunale. Con quel che ne trova una candidatura ufficiale all'elezione, tutti in il 27 settembre. In mai più tardi, nelle elezioni per la suprastanza, la dati candidati e candidate. L'Ucraina dasce comprare rachete del tipo Patriot del Stati Uniti con denaro dell'Unione Europea. Il Paese con membri ha approvato questa eccezione perché il Paese possa proteggere meglio contro attacchi dell'aria. La firma dell'IA OpenAI ha sciato l'equazione di Navier-Stokes, un problema matematico che esiste da più di 90 anni. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprete, e mostra quanto spero che l'intelligenza artificiale si sviluppi.
3: La meteo.
4: Presentata la Source IT AG, vostro specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
1: Al time bots al prima mi aivel do pichench nar grit. Es ja statamo sta ots uton al time feiste carriera sco ruina festes stimmungskiller. Avamo si amo per grande part sütti da fatamo un passo lai, più tard vi più blers nüvles i do vini lor in blers lös mol i po da fata dar temporals. I sarà blerum più frai como des fin 15 grads più frai. A quaira ottimo era quaira passa 34 grads, ottimo maximal manch 18 grads. In Zuri Zotselva da oz 13 fin 17 grads, in Zursesi Engedina bassa 11 fin 16 grads, ed in Engedinata oz maximal manch 14 grads.

0: da mau alla saira.
1: Marco Di Banura, ed è stato la ses e mezza giugno mondi, e speresci che oggi ti rivizzi ben or dalle spenas.
2: Dorme o, sono da me.
1: Oha, dormi ora, po capiter era il melder c'è c'adra, ma per c'è ci non è stati c'è mal, c'è el a dormi ora e dapù storia si latin da c'è c'adras dai er oz a Banura nudain un ciut sussa luz da c'è da der saira a mo avanz las sets. Già vi un buon dì ed in bocca d'luff. E sco dice volezza da daldra Carlgott con la bine maia otta banura mo qui in il radio e loro scrivai un messaggio su 079 200 70 97.

0: YouTube, with or without you. Grandiosa musica. Io sono venuto brutal, ma voi leatisce. Qui a Ciantinla, la Bine Maia da Cargo. Voi leatisce.
1: In einem

0: Karl May cun Bine Maja, ci des stata da vezzer avant precis sül di 50 ans per la prima iada in televisiun e per quai ein ius taicla ad ella i des vainc de las set marcurdi as 9 de setembre se giuvius un bun di i di suna moduna ainti la minorità es dir clarinet qui stemna stauni però mincia di da quistas uras anche il center ne bellas donnas ci va un a ciaccia.
1: RTL Impuls.
0: Con Fadrina Hoffmann, jetzt con una ciaciandra, ci non dera bebuna ciaciandra col schlupet.
2: Con ricerciare da var donnes de l'istorgia ci dirin ciaciandras passionadas, ne scover gvelti il nom Catarina la Gronda. La zara col schlupet, nive ella nomnada. Vivua ella del 1729 fino al 1796, il prim zons in Germania, l'ora in Russia. Scorreggenta adovrà la stupenda ciaciadra si è passione da maniera strategica. Circondata da domans con arzaia da possanza, a ella dovrà la ciaccia scommetz per rappresentare e dimostrare sia possanza. La zara ameva il vasts goz russ ed organizeva regolar mangi grondas gittas da ciaccia. E pro quelles, ieva suent per politica. Ed era un'occasione per sfar valair il rom da trattatives duras. La ciaccia dovreva Catarina la gronda di mene per mossar ses ingegni personal e giuste era mossia possanza e controlla da territoris immens. La zara ciacciadra, quad era quelle ad un sinonim per una regente ci sa cicela es e cicela les. Catarina la Gronda regnà passa 34 anni, a ingrondì l'imperi russo ed era una delle regenti più possanti da se tempo. Non è manzunato la di resvesse quella che ha sciacciato a se om del tron, proprio una ciacciadra rimarciabile.

0: Corina, Livio, Ocell Livio. Un Ocell avrà sedit er saira finalmente una nuova vista, giovna e simpatica. Laila Cavelti a moderà er saira per la prima ada al telesguardi. Do sia premiera della contenta scona Raina.
1: Vasani pa mal dir, ma sul contenta er sul levgiade in pa e al puls è schon morina fitch ot. Also der ed era mega cool da far questa missione, questa genial proprio.
0: Ai grandius alla fat quai. Da pudas sentiments cha Laila Cavelti a teni avant durant er do sia premiera sarà zum tema avant las nov qui a pro RTR. Scho volaut chüter fin la sia premiera. In un automot alla vis, podaut far quai sin rtr.ch o sin Play RTR. O allora, da ciao questa sera, vainc dalla se sin SRF1 al telesguard questa sera con Laila Cavelti. Garantì questa sera con Pupac Batacor. E a proposito Batacor, per quel piseros, mia a mia, 9 dalla 7.

0: batacor, mia a mia. I un ocel ciociader, ociociadra, sono in saura, aer schontini questa banura batacor, oh? Ed es las 6:54 d'un re ciociadra es da questa ora sul post. O ernuglia.
1: Dormeu otzen de meu. E vai al... Ich sehe und du glitscht, das ist all Bock, du weißt, was du mir und ich, also du eine Fatsche gewählt.
0: Ah, Silvana Albrecht, ja, tut er im Papi Pacific, ma da war er fat butin, so poi er dormar ore ne ad la fin des quinzes tschatsche, ja, er vacanza, si schei auf, is tschatschader, si dormisi krei ora mincia banura. Avant, botu nemna, also schon kommenzal la tschatsche, wo dir, das spe buni nemna zum Blair, so sa sün tschamana, in taunt tscha lodur, ni era d'una più intensiva di las chamonas, vengono las spenses ad una più vödas.
2: Ah, questo, i va planeta ora, da man sulle 20 miliardi, allora, gli hanno fatto un po' le scomprite e le scomissioni, allora, in qua sonda si approvano un po'.
3: C'è altro tutto striunato, le scazzette?
2: Oggi è fatto proprio in rete menù di giaccia, di chamon, oggi è fatto gli ongios, freischios, i fimentati, con macarons, con si brav ci vuole, con ci sfida, più forte, cioè, ma è gusto, vai. Ma questo è proprio il menù, fa simple, ma hai questo proprio c'è un bel menù, diciamo.
0: Hai 8 quadroni al Guginons di una gruppa di cecianders da ftani. In altri slösi, non avessi però da dar problemi da proviant là, in giù ci desni, se tas ultim zits bovs da caruna, sterza sara, ai ne ho duldi da dunci da 172,2 kilos di una gruppa da ftani, iar eran bovs da caruna pisera per agitazione per salire da ciaccia.
4: Era serio di gratulare per un corona, nempi. Sai, che questo d'oftando era un video di far festa, si in un corona, ma Arno Florinet telefonava, ed era a lavorare in ristorante, Arno Florinet telefonava mai, scocciava da far per arrivare a tras, provò per radio, uh-huh. Se mai non arriva a tras. E ora telefonava a mia sonna, c'è sei collega, Arno Felix, hai sluppetà in corona, e ci non sanno che arrivare a casa. Allora non è una terra confusione. E lei si è in questo viaggio. E eravamo gratulare ad lei, e ci avevamo usato una bella sera, e ci avevamo su letto, e penso che l'insembrerà un po' di corona su questa notte.
0: Corina Mengiardi è qua, stati, hai. River Traspro, saluto da Ciaci, sbottice gref, con da Sieter un bov da corona. Prossima chance da ciao, questa sera, dalla snof. Alles dich.
5: Bewusst al Puls de la Ciaccia.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il presidi comunal de Bravogn Filisur manchin candidato in candidata. Novartis perde passa 10% de sia valur alla borsa e Laura Ocesi Grisch per part Bletsch. Ieles si atta al microfono Florian Mon. Bendi. En la vischnanca de Bravogn Filisur nai bun dos emnes avant l'elezion negin candidat o candidata per il presidi comunal, co scrive la commission de recrutazion. Quelle già da pin temp alla cerchia de successurs o successurs per il president partent Luzi Schutz, con quei chi ne trova becine candidatura ufficiale all'elezion del presidi comunal tutina lieu il 27 de settembre. Mehr guardi ora per post della superstanza o autos gremis comunals, la dette candidaturas scrive la commissione. Quests posts vengono occupati il 25 d'ottobre. Ihr sei reid ein Schweizer Ferm so rezis, aber tot in il Nord erda so fels de stempra, es bli ferm so fels aida in il Tientun Turic, sin il Uetliberg an ins Misra fine 136 km lure, sco SRF Meteo annuncia. Sper il vent erda blers tiemets, en tot in 13 mili de quels finiz registrats. Il Konzern der Pharma Schweizer Novartis ha pers il mardi redund 24 Milliarden Francs de sia valur alla Borsa. Quella pli grande perdita del di en l'istorie de Novartis. La valur de las aktie se crudada per stiars 10%, la region en probabel duas sconfites de perscrutazion ai verpaugs dies. Novartis aveva comunicato che un medicamento contro una malsogna di muscoli non ha avuto l'effetto di avvisare in rom di studi. Sommigliante si è capitato con un medicamento di colesterin. L'Ucraina dasce comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con den NERS dell'Unione Europea. Il Paesco Members ha approvato questa eccezione, scrive la Presidente della Commissione dell'UE. Asina Main sta l'Ukraine comprare material militar in l'Europa con il danes dell'UE. Grazie all'exception posso il paese tentant se proteggere meir in contra attacce sordellaria, argumentesce l'UE e mette a disposizione il proximus dies 3,2 miliardi euros. L'Iran ha una base militare americana in la Jordania. L'agentura de novità statale della Jordania scrive «Ein distruidis deutsche rakete balistiche, dus ulteriores sein crudades in territori isolà». L'agentura iranese per contro rapporta che le rakete sein tutiale base americana al Azraq. L'attacce sei la reazione sin attacce americane sin navs de petroli dell'Iran. Una delle navs sei sfondrata, scrive l'armada americana. En la dispute de commerci tra els Stati Uniti del Canada augmenta Donald Trump il squitch, els comanda l'import de certs products canadais a partir de la fin del settembre. Quai per tutti trenta altri prodotti de latte, bevrondes alcoholiques u tofs. Era na doin uffizis e administrazione americana bec pli comprar products canadais. Dann del Canada scol Stati Uniti an de cord introduzi novs tazis, per cui gels nen bec secordatsa dine convenie de commerci. La firma dat IA OpenAI hat no agens indicazions schlia l'equazion de Navier-Stokes, quen problem matematic che existe de piradund 90 ons, a descrive il moviment de gas e liquids. En fin os neri bec clair si dat per mintje cas in a schliazion de quella equazion. Quei ha OpenAI os musa con agit de 10 millibots de IA, can schlia singuls pensums independente main. Questo è un momento decisivo, scrive l'interprese, e muore quanto spero che l'intelligenza artificiale si sviluppi. E noi mi dai al sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del goli svizzero Jan Sommer perde casa con 2-3 contro Aston Villa. Jan Manzambi na bitta e le blessa. Le ulteriori partite da dir saire Athen gudogna 1-0 contra Linz, Real Madrid batte Inter Mailand 2-1, Lille perde 2-3 contra Sevilla, FC Porto perde 0-2 contra Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
0: La meteo.
1: Il dì comincia sul traccio con singole fasi sulle ivas e resta sic in fin mezzodì. Il suo intermezzo da Turadis e nel sidl centun era Uretis con tunni cemeci. I è più freschi con maximal 12 gradi a cuore e 14 gradi in lente di notte. Le dievge da teora variabile con nivels fasi sulle ivas e nel sit plovi localmein.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:06.
0: RTR. Rund per il di.
2: Marco Diaz, 9 de setembre, i al melder cas ven quis dits un bov de caruna davant la ciona del schlupet de cecciadas e cecciadas. Ma i po er ir totater.
3: Pus era chance sin 200 quella è una vera roba. Quella è una vera roba, hai. Piace se ci vedi in ciò non se ne mo mai corisco quella sera.
2: Da più di un incontro da ciaccia, Marco Neuhäusler non imbludarà mai più. Dai scoprossim qui a pro RTR. Mes nom, Livio Fofa, se già vi giù un buon dì.

0: Train Hey Soul Sister qui a pro RTR. Ira chaches per Blair, dal più beci da, scino da Fabutin, star in Chamonna da compagnia, dal Dani Amici Saira, anti saluti da chaccia, grandius, passa inter tempi, anti la natura, ier observer la natura, dormer, zotim bosch, bellezza. Ma i da situazioni mai inagreabili, e una da quella è patria Marco Neuhäusler. Un incontro che quinterà in 50 a ses abiadis. E ningun la tinda ciaciader. E la incontrà in lundagi saira un wars, tanto sus i cernetz.
1: Ma se mi comincia a sare osse mei spost, e davo la seis, usce nei varda schneestre via. Și pe noi craie de sriva un urs invers mai. E lor n-a știut de fare una fotografie, pentru că n-a craie quella. E lor a n-a știut ce feci oas.
0: Hai, bună domanda. O, ce ai fesă dvuși un urs ni tot în iadă verzu? Marco Neuhäusler a reagi i ce.
1: Urs este lor nu dină de speră. E lor n-a dit o să știu să fac alt, pentru că n-a venit masă de speră. E lor n-a ciut un patema. E allora sono andato ora al posto, ora, sur al posto, via. E allora arrivassi su un 10 metri, se ne è dato un sbrai. E andato al stato saldo, senza giù. E allora guarda per me, ha detto, non voglio un sbrai. E allora lì, per fortuna, via, da c'è la guarda, c'è anche il gatto.
0: I tenor l'uffizi da pesce e ciaccia, Adrian Arquind, a Marco Neuhäusler reagì precis in andret. Per l'uffizi si però era importante che ci sa da questi incontri con pesce rapazze ci sa annunzia qua a guardia sul vagina per ci sa poi allora er noter qua i perseguitar quella pesce. It's tot bene, moniada per Marco Neuhäusler e d'intaunt. A Spraunza er al Puls der Ciao za quetta in time pa in.
1: Puls der Chance sin 200 e quede ne vare roba. Quede ne vare roba, hai. Piace se je velzen chamon se ne mo mai corisco quella sai.
0: Ma le trivi sauni salf. Ia per fortuna po desa quintera mo questi storia. Verstack pucha schanulia. In bocca d'luf e fatta attenzione. Is in scontra da tutta sorts roba, sorrent in nas gots.

0: Matteo con midada oz Marco Dias 9 de settember e una data speciale as 9 del 9 quest con chaves gris se ricordan forza mo fino avant io non so se precis ma bun vain chons di Jessiniada comincè la chacciata grigiuna ad una as 9 de settember ed in quel connex n'hai fat uniada un scherz qui è pro RTR ed era l'on 1999 idea appunto quella data ominosa del 9 del 9 del 99 in quella data n'hai telefonato due tre mesi avant n'hai telefonato su un comune a Müstair e a sogno da Müstair e n'ha detto c'è un maridesient quel dì opervi della data 9 del 9 del 99 saviont c'è un slist in quella data il responsabile per stadi civil è un fervent c'è nempe Marco Falez e tai kleine ada almeno una parte da quel discorso coccia quel a reagì in quella data coccia ce l'ha provato a chatter tutte le scuse per c'è non sto ma marider quel dì.
1: Ma da me davanti Livio non ha, io non ti verrei come presidente. Qua potresti darci o se va per il presidente e dice, io pilo in consegna la desdita, avanco far qua, no? No, qua non va Livio. No, ma da me davanti questo sto in blüder. Ma questo sto semplicemente in blüder Livio, io non posso dire altro. Ma qua neanche da discutere. Tegla Livio, qui è semplicemente inutile che non discutiamo. Io ho una in questi 9 anni che era ciaccio che ne lascerò il primo dì e la creccia viene caputa. E sono sgolì da Tockenburg su qui ed era zero la squadra o la cinci in mandura da ciaccia che ho saltato per il mio re. Al cordo era da dare al petto. No, quando va. Mm-hmm. E allora le nove erano quelle che credono in un'euvia. Non hai mai dato insieme la nincina in un'euvia, tanto flessibile è che non è mai di. Ma è normale, dirige alla lauta di studiare la nostra di copolazione è venerdì. No? Mm-hmm. Però se uno vuole mardi o il marco della euvia, io sono flessibile. Io sono flessibile insomma tutto, ma non per le nove del nove. Ma qua non dà, ma Olivio, ma qua non dà, non posso dire altro, sto a dire qua, tu una forza un po' crudele, ma qua tu non ci non discutai in Olivio, non vedi niente, perché dovrei non morapsi fla, qua non va. Ma sta ne simple manch ben blüder.
0: Questa è ben una piccola parte, tutto l'episodio a due rang, quale ha da blerum più lunghi alla fin, hai l'ora tonà e c'è. Ed è in sé tutto un vizio.
1: Ah, tu smaladì, va detto tu giun. Ma spinnest tu? Ai.
0: Avanti 27 anni, scurciana telefonà a Marco Faletta a dirci che ha un maridessi entas 9 del 9 del 99. E non è l'ora maridà. Manuglia quella data un po' più tardi, ier con Marco, e là loro ha dato la revancia, ma qua fece loro un'altra storia. È stato grandioso, Marco, grazie a Fitch per questa, ci non imbluderà mai più, per mai c'è un paese con un incontro con l'Ars, e a te e a tutti c'è in bocca di luft.

0: RTR in Marcourt di Abanura, ed è stata le 7:30. Ci ci dà da nuovo da queste ore, ci disimpattiamo e ci vanno alla paina di Savair, Florian Mon con le novità.
1: A provogni filisur nei buon due semne se van l'elezione ne gin candidato o candidata per il presidi comunale. Un qualche ne trova becci ne candidatura ufficiale all'elezione tutine lì il 27 settembre. In mai splittare delle elezioni per le suprastanze la dati candidati e candidatas. Ihr Seirei da in Schweizer Ferms und Rizis, er wohnt dort in Nord, er da so viel zu stempra, jetzt blieb Ferms in il Centun Turic, sind in Uetliberg an ins Mesra, fine 136 Kilometer Lure. Sperlwend er da Blerske Metz, in tot 30 Milli. L'Ukraine da ste comprare Rakete del Typ Patriot del Stati Uniti con deners dell'Unione Europea. Il Paes Co-Members han approva questa Exception perché il Paes possa se proteggere meglio in contrattatias or dell'aria.
2: La Meteo presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ma allora diciamo, benvenuti uton. Avant mezzì siamo per grande parte sud e da fatemo un po' sulla liv. Più tardi vi più bleras nuvles, e allora dai plovia e qua e là eramo temporals. E sarà blerum più fraico amo er. Er io amo neada passa 34 gradi a quaira. Oz dai 10 fin 15 gradi più pac, o da modo più a quaira oz maximal mangiamo 10-12 gradi. In Zuri zot selva 30 fin 17 grazie, Zursesi in giardina bassa 11 fin 16 grazie, in giardinata dai oz maximal manch 14 grazie.
3: Vias e traffic.
0: La via Chantunala tras Domat è per il momento serrata per via di un'azione da pompiers pro la posta. Un sviamento è segnalizzato. Ait pazienza e a tutti questi inviati, fate attenzione e buon viadi.
4: Pront per il dì.
0: E allora c'è una città, Sidalp, la nuova docu-serie che si può citare su rtr.ch.
5: Se ti va a Sidalp è questo il virus.
6: Per me è qui, una droga.
7: Entweder hast du ein bisschen Idee rein, das Kibble ein bisschen.
8: So ein mulmiges Gefühl, ob ich dem gerecht werde und so.
9: Deine Spiedastie, deine Sidalp.
0: Durant tutta la sta a RTR accompagna differenti Alps su Sur Braili con un dei protagonisti di quella docu-serie che vi citate su RTR.ch, Ioani Oz al Kikari 6, sempre con Otmar Kadruvi. Al Kikari 6 speciale, giusto scoprossimo qui a Pro RTR.

0: l'ombelico del mondo. Hai veramente i USNI odds con Zepp Corai per jackpot, però i desi che une adal mais ad un mercoledì io aini con in cun tutta fa special che nu in vuda in ainda ora il kicker ses i odds es quai Otmar Kadruvi.
1: Il kicker ses presentata folk vostra bottia dal vich in la region.
0: Buondì Otmar.
2: Sergio.
0: No, i delivio aver qua.
2: Ah, delivio.
0: I delivio aver qua, qua non fa nulla. El non è il primo, ma non Sergio. Otmar, el es oz nos candidati al motif es el es un des protagonists della nuova serie da RTR Si Dalp. Al el schon viu la serie?
2: Io ho una nau, a barbuto te. Adesso ti inizio per la cogenza. Ah, tocca l'estensione mi gronda.
0: E co è plagio fini nostra, qua c'è la vis?
2: Fece bene in lunch, ad abbiate altre le tutte scene di me vengono buste muta.
0: Si c'è una in un'altra plagia?
2: Oh, una plagia, qua è buscinata, per... Con zimbute deres in sacsalz, il crap deres pigliato a spere, se mi tec impenibile.
0: Aha, ok, guat.
2: Aber quei piccolezze.
0: Aber solo quell'Otmar Kadruvi ci veni era avanti anche la serie, quel ambientip.
2: Questo sono dati di auto.
0: Allerci.
2: Io sai come essere vincitori di stufi, aber. Questi sono auto di educato.
0: Allerci un cifre reactions?
2: Ja, schon ein paar. Nur wenn du jetzt hier erzählst, dass du bist, dann schaust du, ja, so, Fernsehstar, ja, auch gleich und gleich.
0: Okay, also wenn du vorher mal in Radiostar, wo bist du noch als Kicker in Sees?
2: Ben, ich denke schon. Ah. Ich denke schon, ja, schon da, im Radio war, wenn du mir und doch, qui sono in tigli, va al radio.
0: Ah, ok, super. Sarò Tomari, loro salco ci funziona, e loro saler ci desa qui a una ci d'ombra spunt, e qua è una ci des forza Erschon stat, su in visita su Dalp o da Brail, e la venne per da... Nu da là, ma da Maniv da là. Georgina Ianchi.
3: Ciao, Virgi, Otmar.
2: Da,
3: visita si Dalp ad El Zvaio Buffacci, ad Autors.
2: No. Io mo mi piace...
0: Aber tu sagst in Giuccia.
3: Yes, si capisce.
2: Io sono un buon sei.
3: Non si sono flassen schon zu nuos. Ne vi?
0: Ok,
2: ossa.
0: Finisch spruchs wie den Naun, ossa Joaini al Kikeri Sees. I schuo d'una, Otmar no joa per saisa vest, din per se per una istituzion. Cianuna, quasi tradescial do. Il pronzer Otmar?
2: Ja, sono pronto.
0: Un minuto da venda d'ossa. Anche il lotto svizzero sono attualmente da più di 20 milioni di jackpot.
2: No.
0: Le prossime votazioni federali sono più dalla fine della ciaciata grigiuna.
2: No.
0: Questo è l'on internazionale dei pastors e delle pastras.
2: No.
0: Il nuovo studio di Pisa mostra che la savuta da matematica è da più piccola in Svizzera.
2: Sì. Yeah.
3: Corretto.
0: La polizia cantonale grigiuna ci fu un nuovo comandante.
2: No.
0: In Svizzera da più di 5.000 Alps.
2: No.
3: Faliu.
0: Al goli da Borussia Dortmund è in Svizzera.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: Al planta hova l'anquard era da più bot a Cazis.
2: No.
3: Correct.
0: Da più di 80% della Saus Svizzera è da qualità eccellente.
2: Sì. Yeah.
3: Correct.
0: Al nuovo album da Andreas Gabalier è in piazza 1 della parada da Hit Svizzera.
2: No.
3: Andrec.
0: Ravioli, sorda la conserva, da in Svizzera da spö as 11.60.
3: Faliu.
0: Benedikt Ross es un chantadur da d'una concianta band Svizzera.
2: No.
3: Correct.
0: Quai es el chef dell'armada.
3: Ah, forse sunne le.
0: Tip top, Otmar, ha?
2: Da che io mai quattro mi
3: giorno, ah.
2: Si c'è io.
3: Ah, no, lui è la matematica. Otmar, aveva avuto da fare rispondere per fare quinze. Sono io che ho 12 pretensioni, venze faccio, avven in 2, 3, 4, 5, 6, 7 correctas.
2: Ah, dine qua.
3: Eh.
0: Otmar, qua è basso.
2: Lo ha l'icur da Ives da il dings di dao ti spert.
3: Ai dao non sa.
2: È quel da Cornera il step a bo.
3: Cordin
2: ha portato una bottiglia Iva e lo vai a bue in ermino notte da me.
0: Oi.
2: Allora lui non ti sia cavolo, vai a buon secondo.
0: E con 7 punti, Otmar, potesse lì domani un rondo due?
2: No, poi lascia dure se plettin che non c'è un effetto.
0: Ah, ok. No, aber el stiamo al telefono, non te vei un po' in surdal ir ad Alp, e osse l'aini però mo salair, avanti che c'è un giovane, ta kleine l'ora eramo 6 giovus da musica, a chi va un quest 70 francs ce l'ho segudania?
2: Io ho detto che giusto lui è dato due organizzazioni che arrivano da me per il Nepal, il Vitus Valder è conosciuto e lui è da quel 70 francs perché che va al Nepal a Bregge Sileu certe cause con Cialar a via di me o alle strisce nei quei.
0: Ok, grazie Fitch. E io sono sicuro che può andare questi raps e che questi sono ben investiti. Otmar, ossia un taglione amo al giovis de musica de del e quel a erde che far alc con la indicial es ad alp. Ciao taglione.
2: Allora, io ho il posto di giovis di giovis, perché sono sicuro sotto il pezzo con pive ad alp, ma il giovis del cor viril de brail, con la consum, allora è bene in qual pur che conta.
0: Okay.
2: Allora, te già, questo è il più di tira da fare con le salte, eba con la pizza, e in quel grado le sono già con la canzone.
0: E lo te clini, osa il cor viril da braille, col pizza, tu un pif.

0: al cor viril da Brail cul pez tumpif, già vijà da nos candidat dal Kikerises da Dots Otmar Kadruvi, ci non es be nos candidat, din per sé er un des protagonists de la nuova seria, docu-seria de RTR Sidalp, ce vu podaut citer tot les trais episodes sun rtr.ch o sun Play RTR. I appunto Otmar Kadruvi aiua con nu al Kikerises, a guadagnà 70 francs, ce l'met a disposizion a l'aiut da ne parla di un'organizzazione Schluein. Otmar Kadruvi, questi Aunchon Citala seria quest sound, ella ha una relazione speciale con Kaya, con ses Chaun. In giù è la Kaya ossa?
1: La Kaya, non è ogni più dopo forza. E la può, in cucina la può.
0: La popinna, la popinna!
1: Ma io sono in tempo pregnata.
0: In tempo pregnata. Al speciale, qua non è ses ciao in quel albe tra i mais. Allo se c'è stato direct da ciao o da dovri al primo momento finché voce da ciao ad usarsi una cella?
1: No, è la... è la debugenza d'altro. Io sto potendo mandare due tasche, lo voglio dire, vabbè.
0: E dopo...
1: è la telegrafia.
0: E curcio il stollo da Torcum già, oh? È la tocca di incinator. Non è qua ad una er in un momento triste?
1: Ah, in faccia un best. Allora, c'è un po' best che ho fatto vestire io. Cioè, altrimenti quella persona di Geboa, per quei things, quella creativa che non ti dà contatto. Quella statement.
0: Elle è su let, d'Alp, oh? E la domanda, cioè io mi domando se curci a un domanda ad el se partecipes a questa serie da lunga di sci e cui è stato ad essere protagonista di questa serie?
1: È stato flotti, io so menzionato il Cordin, devo domandarmi il genè se c'è un conosce un po' di mondi ad Alp, allora io dico, no, io un mondi boi, io dico, stavo parlando in Calun, un mondi che il pisi di boi ad Alp, dopo se c'è dato che sono tutti in lui, a breve avevo già domandato altre persone, allora tutti hanno detto che le mie sono volte meglio, allora ciò bene. E quest'anno ci sono fatto. Adesso si è posto di stare qui, di stare qui, per parte stoffi, el con me e io con el, da per stare qui.
0: C'hai allora fatto la più grande impressione, ossia da qui venire accompagnare, o da avere ne ha da cui viene laureato?
1: Allora io in quel giorno vedo compriamo materiale con stedi che vengono per il lavoro in missione da 35 minuti, in 25 30 minuti. Allora, il lavoro che devo stare al lavoro in Italia in tema che è fece poco, poche sequenze. Quello che io ti dico è che trovo per coclare giù tutto, trovo da scibia materiale. Quello che io dopo tutto c'è.
0: Assolutamente, ed è una grande laur da via e da più ci va e più portretti fascinanti per parte tragici ci dicevate, per esempio quella scena in cui c'è la vaccia credo io in una fora, qua non è crei pro el ma pro un altro protagonista, so?
1: E questo è in l'alto quanto l'alto molto a quei che sa io dicevo e se piace anche di me, se vedi più piace il smanaggio di Spurinsko, quel che se vedi si dà. Ma da quei è un meno in mente che sa, se piace in pistus, ti ha piace se non i mani, ben che vuoi dire un bene, ma io vedo la dina, se vuoi vedere mi gibo, un tupau, un imrau, vedo tutto. Io sai il potere, sai il supplirti, non è quei vasi, altro la seconda, la piazza, cadono quelli.
0: I miei cazzi portretti fascinanti e vale la pena di citer tre episodi dai Sidalp su rtr.ch. Ossa, Otmar, la stagione d'Alp va planet a fin, in sonda esisce in avanti, in sonda della sciargiata da tutte le albe da Braille. Nu farai allora là un live stream del resto, potete ercitare live la sciargiata o da fatta ir su Braille, qua è un grande spettacolo, sono ercitare stata citare la sciargiata da Braille proprio bellezza. Per el, con c'hai sentimenti, lo so contento che la stagione d'Alp va a fin, il stufi, alla bot, il staungel o... Varrà l'er l'arma senti sels?
1: Ma io mi si dà, se cogli contenti che vergavo in gittoch una volta c'è un gis per sulz, al devos gis in c'è un stufis. Allora, a c'è me un'altra certa melanconia, perché c'è in zebugenzi che Jei kun zan lo jude, ndezi ke juko la truja, kwe tuko tot ishte kurioza. Jei, azo e bu, e bu kwe ka. Azo kme nit lai kwe jo se bu, aber kwe.
0: Ma pesa spettatur zile zile spettatur
1: zile. Part of the game.
0: Part of the game. Ot Marca Druvi, ili stes, ja gjevysh amu bes ultims dits sydalp, cel jalda amu quis dits in quetezza e lura halt in sonda stol ir tras la truja. Grazie fitch, cel istat a disposizion per quist kicker ises speciala, fa plagiair, sydalp la pü noa serie da RTR online per cütter tot las trai sparzi, al punt culminante lura sonda la sciargiada RTR emeta live, vu podaut perseguitar la sciargiada sonda live via Livestream erquai sün rtr.ch.
2: Il Kikeri Sis, presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich in la Regione.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il presidi comunal der Bavogn Filisur manca un candidato o una candidata a domat e veni sajenta in bancomat. E Laura Ocesi Grisce per part Bletsch e la socia al microfono Florian Mon. Bindi. Elle vischnanke de Bravogn Filisur nei bun due semnes avant l'elezion ne gin candidat o candidata per il presidi comunal, que scrive la commission de recrutazion, quelle già de pin temp alla cerce de din successur o ne successur per il president partent Luzi Schutz, con quei chi ne trova pecci ne candidatura ufficiale all'elezion del presidi comunal tutina leo il 27 de settembre. Meier guardi or per post della suprastanza u autos gremis comunals, la dette candidaturas scrive la commission, quest post vignen occupats il 25 d'Octobre. Adomet e in bancomat vegni si jenta la notte passata, anton las 2.30, que conferma la polizia centunale. Per qualche cas vegni anche intercurina, possen ins bec dir c'è bancomat che saia exact per tutia. Scolle vischnanca da domet scrive sin sia paina d'internet e la via centunale serrada per vidina acziun de pompiers da tiers della posta in sviament saia signalisa. Ihr seid da ein Schweizer Ferm zu Rezis, aber von dort in den Nord ist da so viel zu stempeln. Als die Ferm so viel zu ein Zentrum zu Rezis, sind in Uetliberg an ins Misrafine 136 Kilometer Lure, schweiz Ref Meteo annunzie. Sperrelwend ist da Blers Tiemetz und dort in 30 Millionen der Quelle zu venit registriert. Il Konzern der Pharma Schweizer Novartis ha perso il mardire d'un 24 miliardi francs de sia valur alla borsa. Quella più grande perdita del dia in l'istoria di Novartis, la valur delle aktie è codata per stiars 11%. La ragione è probabile due sconfitte de perscotazione Eifer Paux 10. Novartis aveva comunicato che il medicamento contro la malsogna dei muscoli non è bello di l'effetto di già in Roma di studi, sommiante si è capitato con il medicamento del colesterolo. L'Ucraina da sta comprare rakete del tipo Patriot del Stati Uniti con denes dell'Unione Europea. Il Paese membri san approva questa exception, scrive la presidente della Commissione dell'UE. Acen meins da l'Ucraina comprare material militare in Europa con il denes dell'UE. Grazie all'exception posso il Paese d'entanza proteggere meglio in contro attacchi sordellari, argomentesce l'UE e mette a disposizione in prossimi di 3,2 miliardi euro. L'Iran ha una base militare americana in Giordania. Scuola agentura di novità statale della Giordania scrive «Ein ins destruides deutsche rakete balistiche, dos ulteriore sei incrudate in territori isolati». L'agentura iranese per conto riporta che le rakete hanno una totale base americana al-Azraq. L'attacchia sai la reazione sin attacchia americana sin navs de petroli dell'Iran. In delle navs sai sfondrate, scrive l'armata americana. Ed in la dispute de commerci tra gli Stati Uniti e il Canada aumenta Donald Trump il squitch. El scomonda l'import de certs produkts canadais a partir de la fin del settember. Qua portoggia trantarauta produkts de latch, bevrondes alcoholicas e tövs. Erano ad un uffizio dell'administrazione americana bec pli comprar produkts canadais. Dann del Canada scol Stati Uniti an d'accord introduci novs dazis per quel chi nen bec s'accordatsa di ne convegne de commerci. Ed anche per il sport, la fase della Liga della Champions League ha cominciato con una terrada per il FC Brücke. L'equipe del gol svizzero Jan Sommer perde a casa con 2-3 contro Aston Villa. Le ulteriori partite della Saira, Aten guadagna 1-0 contro Linz, Real Madrid batte Inter Milano 2-1, Lille perde 2-3 contro Sevilla, e FC Porto perde 0-2 contro Manchester City e Borussia Dortmund batte Villarreal con 3-2.
0: La meteo.
1: Il dì comincia sul tragico con singole fasi sulle jive si resta sitien fin mezzdì. Il suento mezzdì dati uradis den el sid del centuner Urizis contune cemec. Il pli freschi con maximal 12 grazie quire e 14 grazie in lente di notte. Le jive dati allora aura variabile con nivels e fasi sulle jive e nel sit plovi localmain.
0: Vias e traffic.
1: La via centonale tras Doma de Serrada in Omedus Direcziuns, che provvede un'azione de pompiers per la posta in sviamente signalizzata.
0: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las OTCs.
0: RTR. Dalla Damau alla Saira.
2: Hai, e noi cominciamo in quest'ora con un classico e una canzone che più o meno mince in cagnoscia Erschel Dalda B. La fin della canzone. Tot claro? Ma per c'hai già Otis Redding a finire la canzone più blonde? Qua un motivo tutto fa speciale. E quella dal Dainia Mo Vant la mezza, oggi qui a Pro RTR, se già vuoi un buon giorno.

0: Melanie Fiona con Monday Morning da lundus di banura, da chapral mercurdì banura as 9 da settembre. E anche c'è io nein, c'è efficiente oder wer più bot efficiente sono in pain quasi alla spina, ma da poter giovuger un toc prediletz de musica italdaldere lor do ant il radio. I prezis quai auner pudi far scolars e scolares dal pas de vacanzas ci sun nits pro nuquista sta a far una visita qui a pro RTR.
1: RTR. Mia canzun preferida.
2: Es una Lina Luzzi e em de büs la canzun Baby One More Time de Britney Spears. Es el ultimo genitors.
0: E ossa, stes la bemo esser pronta, la Baby One More Time de Britney Spears. Per Alina Luzzi ci saluda a ses genitors, ma i po' besa tratter da d'un per minuts. Fincia l'om del radio a ilora chatta la canzon Baby One More Time. Scusa Alina. Baby One. Ja venne pe fat pront. Oops, I did it again. Salt chai, io la gira in altro in altro talk e allora tornai a monia del progetto di Dalina Baby One More Time.

0: Ai.
1: Ja ta la nacciata.
2: RTL. Mia canzone preferita.
3: Britney versa Zopada. So qui è un altro scoccionuglia nufis stats.
4: Es sono Alina Luzzi e MJ Bush la canzone Baby One More Time da Britney Spears. Es è l'ultimus genitus.
3: Nulia pien schuquai, Britney Spears con Baby One More Time.

0: Sono contento che l'istesimo funziona. Con il video da Lina Luzzi, Baby One More Time. Ed è la 8.21, il 9 settembre. Io ho visto già un dei grandissimi della scena della musica. Si è 85 l'anniversario, nempe Otis Redding. Adonta, elle mort schon de lunch, alvea üste bi 26 ans, coce les disgrazia con un avion e morti. Li stess, el ni i resta un des più importanti, cianto durs de soul des ans 60.
1: RTL, quai il sempervert dal di.
0: Nostro redattore di musica Dominic Pole si ricorda di Otis Redding e di un dei suoi grandissimi hits che mi chiede che è Otis, amore.
2: Sitting on the dock of the bay, the king of soul, Otis Redding. The dock of the bay, pia il port alla riva, translatau grob, jai en quecas a San Francisco. Otis Redding è fin del son 60 staus leu in vacanzas ed ha dormiu in hangar de barcas. Savens segel si seus leu ed ha gi observau il i e vegni de les barcas. Iscoi ei al leu e giu l'idea per quella canzun. In idea da Chiens scol camarad dat Otis Steve Cropper a dic durant in intervista. Otis Redding segia dina news con 10 ni 15 idees al studio per intros, titles ni passages de canzuns. Ensemmen agen els lu mess ensemmen las idees dirantires canzuns. Ma con tantas idees es i biagades bostau simpel de completar mincia canzun immediat. Il titel, la melodia ed insomma la gronda part de la canzun steva già, ma la davosa part del text leva bo propi. La simple schligazione d'Otis era da simplement schulala da vosa part per lu plitart registrar il text. Ma deplorablemein esi bonieu a schilunsch, per quei Otis Redding ei kurz enter morts trin accident d'avion. Ed a schia resta la da vosa part il schulà d'Otis Redding.
0: Qui è la sa inter in intrat. Otis Redding ci fece già 85 anni.

0: Schnei, ossa seini, per Chaicha Otis Redding schübla alla fin della canzone. Maniera di meint, mince ada, c'è dal Narain a venir quel toc.
1: Il sempre vert dal dì.
0: Fin per le novità, la meteo, la situazione in via, siamo Luis Capaldi con Survive.

0: Luis Capaldi con Survive di Stadt, las 8:30, las 3 più importanti novità di queste ore, ossia con Florian Mann.
1: A domat in bancomat venisse in tal notte passata intorno alle 2:30, che conferma la polizia cantonale. Per quel caso venien unter curina, possono insbic dir c'è bancomat che sei exact per tutti. A provon filisur na cura davant l'elezion na din candidato o candidata per il presidi comunal, con cui chi na trova becci na candidatura ufficiale all'elezion tutina liau il 27 settembre. In mais più tardi in les elezions per la superstanza, la date candidati e candidatas. Ihr Seier ist ein Schweizer Ferms Urezis, er wohnt dort in Nord, der da so viel zu stempra, ist plus Ferms in Stadt in der Tentun Turic, sind in Uetliberg an ins Misrafi in 136 Kilometer Lura, Sperrilvent, er da blärs Tiamets, in tot 3 Schmeli.
0: Ich schäme all noch wenig als Pranu.
2: La Meteo.
3: Präsentada la Source IT AG. Vos Spezialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ma nu podain 8-9 de settembre dir Bienvenue Auton. Avant mezzia esi per partamo sütti da fatta un pa sulai daiamo. Più tard però il loro vipi nuvles si do comains il loro in blerslös da ploer qua e là dai da fatta temporals. I alc sarà marcan canta mainc ater oz i sarà blerun più frai como er. Desch fin 15 grads più frai. A qua era dai oz bepe umo maximal mainc desch 8 grads. Zuri zot selva 3 Das sind 7 Grad, Sursesi in Giardina Bassa und 20 Grad, in Giardina Ata hat maximal 14 Grad.
2: Vias e Traffic.
0: Wie auch gerade sein, dass ein Silianta al Bancomat la notte passata a Domat. Die Dane per una Kommunikation de Traffic la via Centonala tras Domat e Serada per vid un'Aktion de Pumpiers pro la Posta. Un Giviamaint es segnalisa. Fate attenzione ci voglio inviare e arrivai ben a vos bet.
4: Dalla Damau alla Saira.
0: Hai, con una premiera s'occupaini a movandola snuff qui a pro RTR Forza in sud er stats della partita pro quella. Io in mince cas sono stats tutto il resto del daini a movandola snuff.

0: E allora, talaut Ervis Ersaira, la nuova vista da RTR anche la televisione. Laila Cavelti, nostra nuova moderatura dal Telesguard, ci ha tenuto Ersaira sia premiera. Quarto dole, Michun, alla e allora magna.
1: Vasan in pa mal giur, ma sul contente e sul levgiade in pa. E il pulso è stato in affitto otto. Allora, era mega cool da fare questa missione. Questa genial proprio.
0: Ed è un momento speciale, è unico. Per minciuni, minciuna, ci va la prima iada live. Ciao, e allora it trasal ciao a Laila. Pacca secundus, avant ci desni serius, ce la a savu, ossa rivi live in televisione.
1: E non mi ha fissato quella liotta che c'è già davanti alla televisione quando avessi forza più di fare, ma di mente, mia famiglia, mia nonna, io scendo avanti, cadere era già in una grande tensione da voler da sfocusare, cioè pensare, ah, e finisce sempre tras questa missione, e trenare, qua e sa, qua e fa, e hai live, ma già un fatto in patema, e qua e sei stato là in quel momento.
0: E fa già un pulito sguazzo, senti il winter, ci sei stato in iada, senti le stue da cienzi, cienzi, da spettatori e spettatori, e d'intaunt, c'è questo, ci tenono le contribuzioni, a dopo la moderatura annunzia a quella tempo tot tenor da nir in pain da Zurigno da za quet inter un pa e da perdere in pain la tensione ma nulla la concentrazione.
1: La contribuzione sta in un pa tempo e è necessario questo positivo o negativo. Also deve agire positivo perché c'è e non ha più di tra il fla ma in quel tempo non era in pain realizzare ce c'è fece veramente e qua è a schon era moin ja in grandim pa in squitch grai. Forse er fat tot quai è mo più interessante, mo più cool.
0: Ah, ich ci deserfi ci important si allora però la televisione chai büschmeint ci sa eint. Li stess ci des la premiera o schon la cientavla e ada la büschmeint da aduna da discuter. I Laila Cavelti ha presentata e sa era pro sia premiera in una ciace ed un t-shirt cotton bordeaux.
1: Alla colore mi ha preso il fitch banco ed era clare che c'è sono i decerner e ho pensato, hai, adesso qui sti rendono la prima iada perché c'è un sign proprio bene in questi colori e mi pare ci vanno sempre bene col studio e hai, adesso qua c'è una ente ottima, mi fa un piacere.
0: Hai, premiera in mince caso, gratiada, bravo Laila, benvenuta a il team, no, hai un piacere unce tu fai osservare parte al team da RTR e dal Telesguardi. Se vuoi davvero mancantare quella premiera, nessun problema, al Telesguardi c'è tazzo in play RTR o ci dai questa sera al Telesguard là si presenterà allora Laila Cavelti per la seconda iada e sulla domanda ce la hai schon in price alc do la premiera e allora alc c'è Laila vo forza far ater schon questa sera alla magna
1: ma è sa schon fin già osse roba se ne pensa ach quando weiss dass du das stil capitare oder halt Plätz, c'è sul in pain in Chamborada, ma è nessun neanche dir precis quant buono mal ci de stat, ma hai spo sai di nem pal mel rare qua schon al bot de far qua eros in quist process, qua eros la prima, spraina ci viene di ne melder.
0: Ed è schon stat fitch fitch bun. Ciutai, a Laila Cavelti la premiera o questa sera sia seconda mission, vange dalla session SRF.

0: las novitats ter RTR.
1: A doma de venisse entà in bancomat e il luft cervese de rase meier alla bassa che specià. E les novel microfone Florimond Bendi. A doma de in bancomat venisse entà la notte passata intorno alle 12.30, che conferma la polizia centonale. Per quel caso venne anche in tricurina, possono ins bec dire che bancomat che sia esatto per tutti. Scolle vi anche de doma scrive in sia paine di internet e la via centonale sta da serrada per vidine azione de pompiers da tiers della posta. Il luftcervere se derase pli fitti in la bassa che specià, come us in report della Fondazione Cora. Il post per coordinare project d'animals de rapina a analisar datas de GPS, traples de fotografias ed informazions de DNA. Il risultats mussen che il luftcervere se derase de Berne sur Fribourg fin a Nilvat. La derasazione in la bassa va la scoscianza per colliare la popolazione delle Alps con quella del Giura e con cui migliorare la diversità genetica dels lufs cervers in Svizzera. Ja saira ai da in Svizzera ferms Urezis, arvan tot en il nord ai era da soffels de Stempra. Et pli ferms soffels ai da in il Centun Turic, sin il Uetliberg an ins Mesera fine 136 km l'ura, sco SRF Meteo annuncia. Sper il vent ai era da Blers Cemets en tot 12 mili. Il disturbi tecnic della controlla del traffico aviatico in Gronda Britannia e Schlia tutine hai anche conseguenze. I dat vinne vandere tarz e sgolz scroden e il sgolz della Swiss in Pertutiaz. Il mardi an in Stritia passa mili sgolz, plirs 10 mili passagiers in Stad Pertutiaz. Durant todles Oravon tutte le società aviatiche britanniche e vilade, per cui a Dina puspeda problemi della controlla del traffico aviatico. La mesemna, due da in sesida de crisi, rapporta la BBC, era la ministra del traffico, due essere presente.
2: La meteo.
1: Il dì comincia sul tratto con singole fasi sulle jives e resta sitien fin mezzdì. Il suo entro mezzdì da Turadis ed nel sito del centun era Urezis con Tune Cemec. E più fresco con maximal 18 gradi a quira e 14 gradi in lenti di notte. Le jive dati aura variabile con nivelle e fasi sulle jives e nel sito plovi localmein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
3: Wenn ci sei tons? In sé, una bella età, ma os nulla un anniversario ci so festeggia special, manchco, per esempio, al 20 aval, al 30 aval, al 50 aval. Ma bi a prima vista, Cici festeggia nempe oz al 27 aval anniversari. Quel is nasciu una data tota fa speciale nempe as nov dal nov dal 99. Gratulazioni in giun per in giun ci festeggia oz al 27 aval. Nun ai niciuf per la paia per trai aters jubilars e jubilars. Cici nu gratulai nozzi. Forza gratulai io eramo din giun ci festeggia oz al 27 aval. Forza che nu sciavat din giun e loro podat telefoner in bun 6 minuti qui a pro RTR. Quasi a terra in mercoledì 9 settembre. Allegra!

0: A treis donnas podan i gratular ci festeggiaschan ozzas 9 da settembre anniversario.
1: La Cuppina. Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Al cincaun dava l'anniversario festeggiaschan ozzas ternez Monica Schöpf. Ida de Florin da Lyon festeggiare oggi il 54 aval anniversario e l'83 aval può festeggiare oggi Natalia Caginart da Trun. Cici, gratulation a voi e con c'hai musica ci fa un regalin qua dal dato oggi diventa le 12:30 qui pro RTR. Io salto la possibilità di dar tras un'ulteriore gratulazione di vos nom tramitaini al jubilare o alla jubilara un regalin. Al numero di telefono è 0800 20 25 30. E forza che gnocciati ho da fatta di cun ci ha esnesciù as 9 del 9 del 99 e ci festeggia esotz al 27 anniversari. Data fitch speciale 9 del 9 del 99. Non è però condizione telefonai os 0800 20 25 30.

0: Fuck you on it.
1: Ila cupala da RTR, quella va questa iada oder oz in Surses. Al telefon es nempe Georgetta Colette da Riom. Bundi, donna Georgetta.
2: Bundi.
1: Donna Georgetta, ci gratulesch la ella.
2: Io le voglio gratulare alla mia Beatia, Leonie Colette. Ella può festivare oggi il endeggiava l'anniversario. A dice vige della tua buncle, c'è fortegna, c'è già bagno in scuola, c'è la resta una cera su quel fine notte.
1: Bellissim, c'è la tata può gratulare, c'è sia Beadia. Osa, ella ha in tot, la mia dita avanti al telefono, set Beadis e Beadia, sono quattro poabas e tre poabs. Minciun sarai in se smuch special. C'è il special vi da Leoni?
2: Ja, ella è una cera, Io vago gente.
1: Ok, ai. Also, jent varà la io tot set, mi impazzi.
2: Io va tot set, go gente. Avrei la veia presto i piblere, le coda speras.
1: Ah, ella is la vagina, ella sta pacto a grande. E allora vien la mincita a plazzo, o vien la bescia la dovra in cincum per ir a comprare alci?
2: No, no, non so usare in cion.
1: Ok, gut. E allora sperai che ci dà un po' di toccuarta per tata?
2: Che tata c'è.
1: E già vi Leoni, un bellissimo di da festa e prossima, ma in sport, allora al postin, al pot, la scadiola, e l'aise, allora che era rente moschle, un per buonas robas, ci farà un garantì plagiare a Leo. Una bella festa, signor Riom, donna Giorgetta.
2: Grazie, ci vediamo un bel video coira. Addio, merci.
3: La Cuppina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognengiadina.ch

0: È Marco 19 de settembre, la posa de caffè sarà pros blers, spera via. Io so quel tempo della taunter la posa de caffè e la posa de mezzì, surpigli allora Georgina Janchi a qui e copo de Cesar Ater, pro ella sarà al tema, oder un grand tema, la ciaccia, Georgina.
1: Ad altro che la fin d'emma ot spronza senza confusions con annunzia la prada de caccia, quei moment è santa domenica neo de las uras de tir del giucce caos, as surtout domenica a gie da un numerus che in secentai e nies giuc de linea a leven in sesezza nunzia pradas. A la caccia del c'è caos, ma in sconsitau in slovergis in quarta de las dies jamasa, vesu lu cefan se nus venin tot a nord d'occupar il taur de crunna si nosa iesta. Surtout in engedine bassa an gie grat plirs de quals capitals stuceder quai se venza, grazia a nosa lits de caccia.
0: E allora ciaccia e culinarica esera in tema proprio?
1: Negin menu con carne selvati, ah. Abbiamo rugate in tutte le cazzette pelotte, cominciamo insieme e se ne cucina tir inca telefonesce magari e nostra liz de caccia e buca c'è dura per in capo cuciniere de hobby retto Florinda Sameda ne voninemo udeu da sia creazione asiatica che il nemer dieci sia donna a da un nome Riap. Se us es mucantau Riap statt per Rico Japanisch. Il recept sin rtr.ch. De oz am prova el oz ice nief ni de cucinai forse am pauet auter zucchetti. Sa sabo as... Asiert, Livio?
0: Na.
1: Mo.
0: Also.
1: Aber quals kin...
0: Ja, na schon. Non la ci cresce.
1: Ah, aber epa, io pauk che cresce uon aber zucchetti omas.
0: Ah, schon.
1: Forse quai è un intipo, si esconceves forse è un... cucina zucchetti in un'altra variante.
0: E c'è un bel bond, io starei in bottiglia con promesse zucchetti, ma c'è il recept, ma plage, allora ci sa forse pro ora. Qua amici casa al menu, c'è Georgina e anche se servisce da vento da un pack momenti, qua finora le 12 a mezzodì. Da mia parte, si sta qua, mio nome Livio Foffa, sta bene, io c'è le orecchie.

0: Con musica da John Newman e si vignevo la nuova masa.
1: Mesdì, mes radio.
0: Salù, che la pausa del caffè oggi gustavo, forse oggi andavo in stortina un vitirne, non si c'è altro che caffè, ni teni, x in giugno, si c'è alla Red Bull, ni c'è chi dà shock per da energia, che non possi in fresh, vine buon tras. Quella mesema, abbiamo messo i bugien con voi, che ne anche salù, ma in zaa!

Beh, flott, chavus, sudistir quella fraktion che sa prendere di tut easy tras quella ma zemma. In quart puspe uras per activa vossa fantasia nies giug de linea in causa nossa nova runda, qual è un freschio per G4 che nus essen alla cerca a tutina. In pin pin agit dundu, amblidei tot quai intorn, crusch, cents, clucese, baselgias, che vos ves numnau, ils de vos gis, quai che nus ancorin a de fa nuot cunde quai enni intorn baselgias a catedralas. Tutsi c'è auter imposant, che date per tutsi il mun, veis un bunas 3 minutas peda de ponderà a lui giugenza.

0: Bibi va plan e si vegna un quart de las die. Spera cos esses fits, freschts, prompts per giuga.
1: Che chausses! Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Curante Franz in Semichai, vesi de Gertigiazzi, ci tocca Ozla, no de Chai, se zuppa de vos quals cavazzins.
2: La chausa è imposanta. La chausa sveglia emozions. La chausa datis in tutto il mondo.
0: Veis in idea lu ugigei telefonei 0800 20 21 30. Radio Ramon ste causas, Georgina, ci eleu.
3: Ja, bien di ca o even sim de surain.
0: Bien di.
3: Ja, un povo cul tuquia.
0: Ah, e va gadice von am blidei tut quei in turn baselge ze cattedrale ze tu kiets ja schon sila jesta Adelina. Zenz baselge in schon sila jesta.
3: Ah,
0: wo io wo ma. Na, ni problem.
3: Bien.
0: Bigi Adelina, di altra ga, ciao ciao.
3: Ciao.
0: Ah, proposta numero 2 svendeci.
3: De Carla Oswald de Val Mustai.
0: Allegra, dona Carla.
3: Allu. Allegra. Ja, les dir l'amour.
0: L'amour, ah. Essas gradi innamorada, dona Carla.
3: Ben preciso.
0: Ah, essas, ater, ciao. Ah, quei esito, quei imposant, quei dati, ah, sentir mon las emozions.
3: Tutto il mondo.
0: Las emozions grondas, ah.
3: Preciso,
0: ben preciso. In annunci, c'è bella, bella proposta, Carla. Aber. E si è buono.
3: No, però è in avanti.
0: BG, restai innamorata.
3: Grazie
0: a lei, stessa mai.
3: Preciso. A proi.
0: Ciao, ciao.
3: Arrivai.
0: C'è causas, BNG.
4: Ie, ben dico, de Florin la Mariona.
0: BNG Mariona.
4: Io dico le spons.
0: Punts, ja. Punts, ja. Mm-hmm. Imposantes, a menys imposantes, dati, quasi de per tots il món. San sveia emocions, ja. Tot en or.
4: Oine.
0: Grondezia.
4: In la hengebrücke.
0: Aietze, ha, quella... Quella de mustè, la zuravi, ha?
4: De
0: moment de mon pè. Fa emocions guetzies el venter. Ah, punts, es jebu, Mariona.
4: Bien, grazie.
0: Grazie, Samions, ciao. Ciao, ciao. Allora, fosse la proposta numero 4, che Georgina ci è leo.
5: Ida, engel de regis de Sedrun.
0: Bien, Ida, oggi Ida de Sedrun, buda, ossa, de tutto in Svizzera, no?
5: Gabriel,
0: già de Sedrun, abbiamo un'Ibach. Ibach, aber Sedrun resta di nella patria e il corne, vi, Ida.
5: Oh, Dio in cielo. Adesso tu bugianca.
0: Mi dice, mi risponderò.
5: La proposta in blocco. Qua è il grano.
0: Ah, in sgrata neblas, eh?
5: In sgrata neblas, ah? Yes, and ah?
0: C'è il pigron che vuoi se stai in Gaida?
5: Al Quintisavel, a Brasilia.
0: In Brasilia?
5: Al Quintisavel.
0: Ui, ah, let's fallo sonne.
5: Era l'alti alde mirada fenestro.
0: Ah, ah, fa sonne sguizze del venter,
5: al se disavel, let's era vizio, let's era per fa fiasco, let's. Sigir?
0: Sigir?
5: Ah? Yeah, yeah. A Brasile chi fa una fiesta tocca va non acqua tocca vin
0: tutto che vin e va a Bradal non trova ni
5: piazza
0: va
5: a Bradal va a Bradal
0: Ida il grata neblet ma te insessi non sei esta e si è bo
5: yeah, yeah. Con champ plaz
0: ne ve e plaz
5: in
0: BG ciao tocca in altra ga. Ah, Shalom Renza, la devosa proposta per oggi vende a chi?
6: Martin Hafer, mi stai, buondì?
0: Bienji Martin, come vai, Martin?
6: Ma è passa il tempo, hai, hai.
0: Passi il tempo.
6: Oggi plovi, oggi si buondì.
0: Oggi in Bienji, eh?
6: Hai, hai, hai. Io le dir in Giastè, da Burg.
0: Mhm, chi sti? Datti da quel Zemval.
6: No, più velce, più balconato.
0: Pi veis, oni te cruin spitostaun, ha? De quel che resta. De quel che resta. Al pibi chi sti che vuza se sta in ga?
6: Mo, tarasp. Tarasp. Io gran so, e pata per tutta, sar cap. Ai, ai.
0: Martin, c'è da su spedì, en val.
6: Oha, oha.
0: Ebu, chi stalz in curinza ebuc.
6: Aha, ma ovai.
0: Pondra bine bon?
6: Ah,
0: bai, a cu cartegi forse, ne ve? Saluto, chi n'altro a Martin?
6: Addio.
0: Ciao, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, sono già atrasco con le nostre proposte, le vostre proposte. Grazie per la partecipazione, da me un vailo per Ciunconte Franks, medem Azuras, medem Emetur.
1: Ciao, presentata Nicchi Scuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: a Fulls del Sport.
1: Marein wie surmar de vos turnier de Grand Slam de la stagion de tennis cun ina partida de quart final propi spectaculara a New York un mai e la historia di US Open e ina partida ida a fin a sci tard via den la de meun. A von pauc moment vulgi tier els la de meun de las treis a masa eri cula partida e lula fin finale stada decidida in quart final epic denter Carlos Alcaraz a Ben Shelton. Ed il difensore del titolo della Spagna fa il giovane americano scarpicè Alcaraz eliminaus sparda con 7-6, 8-6, 3-6, 6-din, 6-7. Contra Shelton si capisce pel pligè dels americans che dels lur resta il turnier. Shelton fronte lui il miez final sin in compatriot Francis Tiafoe, pia in american senza sciogli oz ei in quei momenti si gira il finale di US Open 2026.

0: Las novitats ter RTR.
1: A doma devenisse enta in bancomat e di la luft cerversa de rasa meier en la bassa che specia. E les dies al microfono e Florian Mon. Biendi. A domet in bancomat venisse enta la notte passata intorno alle 2:30, che conferma la polizia cantonale. Per quel caso venne intercurina, possono inizibiti dire c'è bancomat che sai exact per tutti. Quello che anche da domet scrive, sin sia paina di internet e la via cantonale sta da serrada per vedere un'azione dei pompiers da tirs della posta. Il luftcerver se da rasa plifiti in la bassa che specia muss in rapport della Fondazione Cora. Il post per coordinare projekts d'animals da rapina in Svizzera ha analizzato dati di GPS, trapples de fotografie ed informazioni di DNA. Il risultato mussen che il luftcerver se da rasa de Berne sur Friburg fin in il Watt. La derisazione in la bassa vale la scoscianza per colliare la popolazione delle Alps con quella del Giura e con cui migliorare la diversità genetica dei lufs cervers in Svizzera. Ihr Seire da in Svizzera ferm su Rezis, orvantote nel nord a ihr da soffels de Stempra. Il spli ferm soffels ai da in il centun Turic, sin il Uetliberg an ins Misrafine 136 km l'ura, sco es ref meteo annunzia. Sper il vent a ihr da blers cemets en tot radund 12 mili. Il disturbi tecnic della controlla del traffico viatico in Grande Britannia e Schlia, tutti hanno anche conseguenze. In dat vine van tardi sgols che scroden er il sgols della Swiss in Patuciaz. Il mardi hanno in striccia passa 1000 sgols, plus 10.000 passagiers in Stats Patuciaz. Avon tot las societats aviatiques britanniques en vilades, purca ja adina puspe da problems de la controlla del trafic aviatic. La mesemna doi da in sesida de crise, rapporta le BBC, era la ministra de trafic doi esser presenta.
2: La meteo.
1: Il dì comienza sur traic con singulas fases sulle ives i resta sitien fin mezzdì, il suenter mezzdì dat uradis ed en il sit del centuner Urezis cun tune cemec. Ie pli frescht con maximal 12 gradi a quera e 14 gradi en lendi di notte. E le dièv di dati aura variable con nivels e fases sulle ives en il sit plovi localmein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR.
3: Kurz ante las dies den qualura durant il temps de caccia per bers il pi important punct de nies program la concurrenza per la patente de caccia. Chi sa, forse occupenza oz quella del pi imposant e la riccia de las pradas il taur de Corunna. De quals genis an plir stiu ceder sur tutta n'engedina bassa preduna eine giufnetta facien seu un prim on de caccia. Moana Nef a ciutat in bazzinier Loch raccontau.
4: La beade che va in prima a caccia moana, l'ha setau il venerdì sera bi poc de cavriel, domenica sera in taur de doc, a dier sera il poncili in taur de cruna. Quello che mangia si sperta alla 10, era aveva un po' faccio check in credo qui.
3: Ci sa, forse agartegi a Moana è da s'accentà sin nostra gesta da Pradas, a dia la concurrenza per guadagnare la patente 2027. Stai o saber, è un tut, ruoseiva, sa con telefonà. Nostre linee con le restano e un bloccato stoccano vitle 10 mesi.
5: Ci ha problemi, ti ho autostateri, a mia c'è il traffic. Ti sa sbocciai fa'.

0: Secunda mesemna del mese de settembre, le ore scui fus fantastic, scinzemes, bu mo te cla radio mo bene fredda, le savurs deliziosus cu nus matin vit plattas, cazzettas, palottas. Pil settembre venza stiau visita Rico Florin.
1: Sto una samada, a Brurion de la Val Müstair, sun pensionada spe de jauns e giot la vita. Star pacific e far quace tu vos, senza esser li a. Gesco ci dis d'un sotto il motto, Arbeit kommt, Rico geht.
0: Zanusa de nis microfon es laber buffu geus, anzi, ela faccia quai che sia gronda pisiun cujana. Cecanus stein scuvierer at udi oz ort cujina de Rico Florin. En bunas 4 minutes.

0: Erterl, ma semma avon mez di denton in hui vegn vergaulas dies.
1: RTR Nossa Cugina.
0: Pozza von in Emma, wenn sie schon prendet den Kanusche Rico Florinda Sabeda, nie es Cugin uns del Mainz September. Cuginai per el bu simplemen metter XTK si meise mo bein il PB Hobby Kinds sa ve. Rico Florin experimentescha e bu gen en Cugina an provo novas causas, novs menus. A cun Natalia Weber an stiau visita el, a lue grat dau in de quals experiments.
2: Als dein Rezept da Zucchetti con un gusto con creme fresh, œufs e sale paiver, un po' muscat. Metti quel gusto sui zucchetti, taglia fins, circa 5 mm gross. E allora metti sulla via cagel gratà di gruyère, 130 grammi, e pan gratà. E metti il forno in per 40 minuti, senza sciogliere il vantello. Poi vai l'etniada. Su Instagram, cioè per caso nella sura, e non dico questo per un'ora. E ho provato un'ora qua là e ti ho invitato ad andare.
0: Se avessi senza altro essere un recept per tutti quelli che hanno un zucchetti in abbondanza, cioè il mio irte è un letz, lo scucumbre che in Cresci madirai il meglio. Aber tornain in cucina di Rico durante il gratin di zucchetti e il furn al raccontato di ulteriori experimenti culinari in orte la cucina asiatica in menù che ha da un nom Riapi. Lente klala historie schoi mi neu ad quella.
2: Ma fanni ad antil wok, chen schmaß dül da pasta e verdura con soia e scusi quella latte da kokosnuss. E allora na scrizzisch co c'ha fat les integrenzies e tot. E allora stani a vari non per mettere anche il dings. E lui sni la donna di ta dai in riapi. Ma scuola in stessa in Riapi? Lui ha detto Rico Japanisch.
0: Ah, capolri. Ed è Riapi ha inflato su plazza la scatola di recept di Rico Florin. Con Pau Paterla e lui il gratin staus prompt per prendere Ort Furnel a survi. A Natalia a giù la guida.
3: Fitti buon.
2: Non da qualche sorte.
3: Contento?
2: Mm-hmm.
3: Nein, jetzt hat Fisch bun.
2: Passt, sitzt unter der Luft.
0: In quei Moment in der Stadt wie die Mie perde buine Masse Platz, wohl quei die kei Gusta. C'hai ka quei Menü de Zucchetti alla Rico ha un buon nome. Se vuoi avessi un'idea, lo scrivete a corti in messaggi in questo telefonin 079-200-7007 nus dein bugien vinevon a nies cuginons del mens de settember Rico Florin. A si nos appai na web se vesi il reminent meraco quei grata. Vesau.
1: RTR

sis tiers kein denton occupaisi nossa jista an donnas setau quattro propi a Schibera sco e un mai kein e la concurrenza per gudinia la patente vegn 27. C'hai cacciadura, ni c'hai cacciadura a scienza 8 meter si la jista? Telefonei, annunziei, os 0800 20 21 30.

0: Adossa vignins ort las marveglias.
1: La preda, presentata alla Banca Centunala Grischuna, gkb.ch.
0: E a nus dein il BNG e n'engiadina bassa BNG Silvia Steiner.
2: Buondì, Georgina.
0: Allù, il Beadi a fac Prada.
2: Giust, mese Beadi a truff a sua età una volp. Sia prima preda ce l'aveva.
0: Al Beadi è il Jan Niklas, Schwarz.
2: Sì.
0: Lui è l'onin giufno.

0: Sì, è l'avancio.
1: Vegnons va in prima...
0: Ai va per la prima volta a ciaccia.
1: A terciao alu per un cever, se qualunque me gra che ho se tu.
0: Qua fai verso il bazzegna da d'una. Se il bazzegna geiva, se tu arrivas da cifer, da si attare una volta, l'ora da voi fa spreda.
1: Ah, mira. Ha?
0: Hai?
1: Allora faccio sì, prima cor. Proprio dici, l'uvio scomprim se ti hai nulla, per non chiamare senza c'è altro.
0: Preciso, scena di.
1: Ma, c'è bella storia, Silvia. Allora, al giugosto, al raccontare in te che scoglie stau, lo proprio, è la teoria, tutto, ne vedi, senza c'è via neva, per cui è lo proprio il momento che la il siete tocchi in animale, al raccontare in te che scoglie stau.
0: Sì, sì, al va con se sbappa, ciaccia, ed è sni, a cui ci sono arrivati a casa, il nipro mai, e ha detto che lei si è tale volta, c'è il drogo un saccio per mettere in, c'è il vol tenere in salso in tante molle volte.
1: Schickel zaum buchickel fa, ah, la stupa oella.
0: Ma, e non sai, grazie a sia mamma, non ha tanto.
1: Ah, casto mumma slu e tras, Silvia. Ah, tot qua esce bigiau e la region de Zernetz, ni schi, che non se vene un gino che Jan Niklas Schwarz e de Viedi.
0: Sì, el va a ciaccia tante rotter e su un bel pla, pra i mezzo al got, ci tocca a mai. Mm. E là hanno fatto un set e loro vanno sovente in la farciaccia.
1: Mm. Bene. C'è vessel ossa che la ULP è setata faccia scisco bazzegner a giudici, c'è vessel ossa bugensco proxim?
0: Ma è grazie al piglia se il ci fa alto.
1: Non porta buono.
0: Qua non è declaro ora. Ah. Al momento si fece qui, però noi in la regione non ci vanno a ciaccia ed era massa bella ora, forse c'è se ossa è un po' la pluggia, se ti vezzo un po' c'è un giallo, ma uscire è fitch qui.
1: Silvia, senza mai stata che c'è dura?
0: No, tutta la famiglia va a caccia, ma era di una quella che faceva da mangiare.
1: Quelle buone olmas, una di quelle, sì, quelle drovi è, neve Silvia.
0: Precisissimo, questo sì.
1: Ah, salut, Matenza, Jan Niklas Schwarz, se la gesta per la concorrenza della patente, ci sa, forse Garteggi, il 12 d'ottobre, credo, se va a dire ciao, tergine la sorte.
0: Sì, questo è superissimo. Grazie.
1: Salut, Silvia, in bella mazema, tocca in un'altra.
0: Grazie, grazie a te, tutto il buon ciao.
1: Ciao, ciao. Grazie.

ciu la sini vola via sper me vi in sentimento in rudi ach na mein fusi jebi noi complaints ant al conti vedel culezza be giunci premiuri premiu fil sa be giad dan pli mi je vist esser contian

0: Ed Antonesi vegneu in quarta von las Indisch, uras per arvar l'agenda cun un qual arrangiament che carmala oz mazema.
1: Il calendar.
0: Suenter mesi de Kino per Afonsils Babulins in de Viadi. Grat duas presentaziuns dati oz en scola compogna a Chisti. Delas duas dati in avventura della famiglia dils Babulins sintela gronda culceun lupo il gat Brutus, ils Afons Luisa, Annika, Baba, Muma, Clau, Dia ad Arno. Ils Babulins s'allegran. Tutta cassa in vostra visita suenter mesi delas duas en scola a Chisti. Ni e delas duas in Valmisteir, in casa della scuola a Santa Maria. A quera dati enzo entre mesi con scuvrida spils a fons la biblioteca del mercato in vida prelezions de historias romances de steiles curdontes de animals de la noc de quistals gulons montognes che san discuorer propi mons plein magia tot quai anceiva so entre mesi de las duas amasa e la biblioteca del mercato de quera. In Suentermasi da Historia a Historia specie è ad Ander e la casa storica Ander dati deve se in scelta de scenes de historias che Erwin Dirnberger meina tras quale scenes tras la casa a Pilbenstà culinari che procura sia donna Evelina con tortas tradizionale della stiva della casa storica d'Andera. Quale guida, quale anceva su intermasi della squatter a quozza toccan sera la sis.
1: Il calendar.

0: En 8 minutos toki de mesi, tirnus uras per nossa rubrica.
1: RTR Impuls.
0: Impuls de caccia, el temps de caccia cul focus donnas a caccia. Fadrina Hoffmann.
2: Cun ricerciar da var donnas de l'istorgia ci dirin cecciadras passionadas, nascu ver gvelt il nom Catarina la Gronda. La zara cul schlupet, nive ella nomnada. Vivu a ella del 1729 fin al 1796, ils prims ons in Germania, lura in Russia. Scurigenta adovrà la stupenda cecciadra si è passionata in maniera strategica. Circondata da domens con arzaia da possanza, a ella dovrà la ciaccia scommetz per rappresentare e dimostrare sia possanza. La zara ameva il vasts goz rus ed organizeva regolar mangi grondas gittas da ciaccia. E pro quelles, eva suent per politica. Ed era un'occasione per sfar valair il rom da trattatives duras. La ciaccia dovreva Catarina la Gronda di mene per mossar ses ingegni personal e giuste era mossia possanza e controlla da territoris immens. La zara ciacciadra, quad era quelle ad un sinonim per una regente ci sa cicela es e cicela les. Catarina la Gronda regna passa 34 ans, a ingrondi l'imperi rus ed era una delle regenti le più possanti di questo tempo. Non è menzionato la di resvesse quella che ha sciacciato a questo uomo del trono? Proprio una sciacciadra rimarciabile.

0: Las novitats der RTR.
1: Domat il postumat venisse in tale notte passata e chiases d'animals in Svizzera hanno acceptato un passato 30.000 animals. Il esendisce il microfono di Florian Mon. Bendì. A domat il postumat venisse in tale notte passata intorno alle 2.30, come conferma la polizia cantonale. E ha dato due esplosioni ed il delinquente non in conoscenza si è scappato con denaro o dell'automat. In conseguenza, la via principale per la posta è stata serrata fino alle 8.30. La Polizia Cantonale intercorresce il caso insieme con la Polizia Federale e la Procura Pubblica Federale, l'ETSA è responsabile in caso con materia esplosiva. Chiasas d'animals svizzera sind vinovant pleines, malgrat che pli paux animals sind venit dats diulon passà. Tenor la protezion d'animals svizzera, chiasas d'animals prendissi 30.000 animals, in reduzione di rund 4% compria con l'onavant. Il più svenz an possessures u possessures da giù pesce sono date diaz e chions. Che le chiese d'animals an sovni de main animals ne monte d'entant bec automatica ma in che la situazione sei essa schluccata. Scuola protezione d'animals scrive resten ils animals ots svenz pli dicen las chieses ad vincels chiatan in platz. La guerra in Iran sind in Sivesche Puspe et influenzesche il prezz per carburant. Plinuant era la pauca aue en il Rhein che juna outskurs de transport per benzin e diesel. Den alles noves cifre del CCS kost in liter senza plum en media 2 francs et 10 raps, in liter diesel 2 francs et 30 raps. De bilanciata de l'on el tankar con cui veni fine 29% pli chiar. Che la situazione si calma prossimamente è poco probabile, il spritz per ieri brut in ultimo momento è cresciuto, sin per rodont $100 per barrel. Al US Open il difensore del titolo, il spagnolo Carlos Alcaraz, cruda ora nel quarto finale. Il perde il gioco contro l'americano Ben Shelton in 5 sets e malgrado il vantaggio di 5 tries e il tiebreak del 2 set. En il match final fronte Shelton sin Francis Tiafoe era el dels Stadios Units.
0: La meteo.
1: Il dì comincia sur tratti con singole fasi sulle ivas e il resto sitien fin mezzdì. Il suo entro mezzdì da Turadis ed nel sito del Gentun era uretis con tun e c'è match. E pli fresci con maximal 12 grazie cuire e 14 grazie lenti di notte. La gievge date aure variabile con nivels fasi sulle ivas e nel sito plovi localmein.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR.
2: Mesdi. Mes Radio.
3: Kurz ante las Indies con ustimatisein se recordain de quai che isce bigiavon venciciunons che comuenta la vente plagas nua e traumas. Ier in margis el mens de settembre in gisco beauterse tocan chiera tirnus su intermasivit las trais con la catastrofa apriu si incetta. Con 4 avions rapinai attaquescian terrorists islamistics il stadis Uni, dus avions vinien manai direct a las tuores del World Trade Center a New York.
4: You can see the two towers, a huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
5: The entire building has just collapsed. The building has collapsed.
3: Mes duas tuors croden ansemman in ulterior avion seia el Pentagon. Quales attaccas dils indis de settembre che van nella historia scon 9-11, mincin se regorda un exact nu che l'era ni che quel figeva grat cui ei sebigiau. Ascia e ils protagonists della Marella canus udin direcziun pausa de mesgi, ja son Gergine Janki, shalou, leina Trevor.

0: mira la diversità genetica dels lufs tschavers in Svizzera.
1: La meteo.
2: Presentata la Source IT AG, vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
3: Allo vessela da venire a contongere il grigiun desiderata, pliev già ferma, pliev già venire annunziata più su intermasia il nord, il sì, dati a non qual scorida, avon chi inceva lui, leu a venire blech. Da me un failu variabile, dentro in plovi, a devin marcant pi fresh, giogi graz, da pli, dati buda me un.

Cun can de musica romontscha de Rocco Congo esi vignu in quarta von las dudisch. Luesi settember, quai meins cun sa bein an qualin en seu contorn qui ei bu pli pusseivel de fa giu x si cei ils margis a las mesemes sera. A privi de cei? Champions League e Trumpf anciet ir sera cum bene qual giuc spectacular, per exempel cul duel Real Madrid che batta Inter Milano cun 2-1. Return gertegiau de José Mourinho sco trenader de Real a giacion in agaggiu trenau Real denton per la trofea Champions League ai lu butungeu. Quai vulel bida la gronda missione de Mourinho gudinia cun Real Madrid la desiderada trofea Champions League. Ed in outer club qual de Brücke ein Schweizer giune sera de jubileum goli Jan Sommer el gol de Brücke che Sommer con seu 70° giuca la Champions League. In jubileum apren pauet disgraziau. Sommer ca amidaus in quella stagiun en Belgia tier Brücke en pau per quel vulla un inegaia tun de sia carriera giuga il pi important turnir de clubs dall'Europa. Brücke a spers ir seren contra Aston Villa con 2-3 a tier in gol. A Sommer propi facina schletta figura zut schatzigiau la situazion venius lunch orzeu gol per pia giu il bal din pass leung a cureus el vit. Il giugador dat Aston Nicholas Jackson staus pi sperz al bal ad assevo seta a tuca el gol vit. Aber tut en tut scho nus mereins ils amprems giucs de Jan Sommer el gol di FC Brücke al per scho deu en 4-1 giucs del campionat di Belgiès a el incassau bu soli gol. Adio creger cun ses 38 al goli svizzer avund experiencia che il Crodus Bugrat en ina ruosna per via de seu faux pas ir sera e amprem giuc de la Champions League.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: Avas persas, antennas ed una explosion per netter raps.
2: Sto metter il cluce, sto smetter in.
1: Benvenuti il magazin da mezzodì, dat oz il 9 da settembre. L'arda bravogna è neida an its ons, sa colir con alvanifis la soluzion, ma ci o da per cant. La risposta toffa ad imper perché dati in referendum. Il crociere della Baselgia Cattolica a Ion, la Swisscom les installar in antenna da 5G, ma i dat in problem.
2: Sto mettere il crociere, sto mettere in una tabla che avvertisce che hai un bustapic 20 minuti, se non mi è
1: Savessan iz sgolanots forza evitar l'antenna che fis ansen di Marcia e da domat è nia sento il postomat. Al microfon Toni Poltera. Domat, che sta notte, l'anno passato, è il postomat a domat nia sento, curzi o las dus a mese e nides annunciades alla polizia cantonale dus explosions che ho deci il pledader da medias Roman Rüex in domanda dat RTR. Delinquents vegen anglo daners e sen fuggies, da ce somma ci se tracta, ne bitch ancuna scheint.
3: Ist natürlich zu einigem Sachschaden gekommen dort. Um und um, es sind etwas Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Also es hat in dem Sinn, gerade so in der näheren Umgebung, hat es einen gewissen Kollateralschaden gegeben. Aber es ist nicht so, dass der wirklich gross ist. Das ist das eine, und das andere ist natürlich vor allem auch niemand verletzt worden.
1: Sotto la direzione della Procura Pubblica o la Polizia Cantonale ancet insieme con la Polizia Federale le investigazioni an connex con calcas cerce la Polizia persone che on fac observazioni ci ci vedia via insieme ni fac stem insieme des sanunsir per la Polizia. Il Consiglio Federale o delibro otsis rapport davart la Carta Europeica di Zlungatz e Calmossa ci romanci vin ossa er promovia ordeifer il canton Grischun. Da Berna, Adrianca Martin.
4: La Svizra eis obligada a von bien trentons de proteger ses Lungatz minoritars. Dice la promozion se concentrada sels territoris linguistics de Cep, denton biaras personas de Lungatz Ramonsch viven otze Turic, Berna ni Basilea. Dapil 2020 sostegn la Confederazione per quai projects de pilot per la diaspora romontscha. Qualche anciecco in prova ai usaleja. Dapil enciata di Lyon ai quella promozione francada e l'ordinazione de Lungatz. Pil talian vala del reminen il medem. Concret finanziesce la Confederazione ossa projects culturals e cours de Lungatz per affonsi juvenils romontschs ordai fer il Grischun. La fine mira saigi che romontschs e romontschs sappien davin avon lor Lungatz e schez vivien bupli en lor cantun nativ, scrive la Confederazione. Il Cusel d'Europa aveva intimau la Svizzera avon quattro ons da prender talas mesiras.
1: E non niente il blog da novità, usce cesco ossa, né il benzin ed il diesel anche bitto che ston. La novità, Yvonne Simon.
5: Denor le nuove cifre del TCS costa in liter senza plume in media 2 francs e 5 raps, in liter diesel 2 francs e 30 raps. De pilanciata da l'onna il tankar con cui veni fine 29% plicciar. Ultima maina la pauca aua en il Rhein c'è giunà pli auts costs de transport per il carburant in Svizzera in influenza aer la guerra in l'Iran che scalesce puspè. Che la situazione si calma, prossima maine è poco probabile, il spreche per ieri brutte e ultima maine era crescita. In bucina della marca Brenda costa 11 buon'ora per part passa 100 dollari. La Swiss sgola beinbaut puspe a Dubai. A partir dalla fin d'ottobre dati minche di puspe in sgol da Turic a Dubai. Da pil mars aveva la Swiss sisti in 5 sgols nel prossimo Orient, quae prevede las attaccias americanas sin l'Iran e las contrattaccias dall'Iran sin stadis dal Golf. Il luft traversa da rasa plificien la bassa che specchia, muss in rapport della Fundazione Cora. Il post per coordinare projekts animals de rapina ha analisat dates de GPS, tramples de fotografies ed informaziuns de DNA. Ils resultats mussen che il luft traversa da rasa da Berne sur Fribourg fin an il Watt. La derasazione en la bassa va la scoscianza per cogliare la popolazione delle Alps con quella del Giura. Uscì sei possibile di migliorare la diversità genetica del Luftcerver in Svizzera. Tenor la protezione d'animals svizzera an chiases animals prendissi l'on passa 13.000 animals, quai en 4,4% da main animals che l'on avant. Il blis avenz an possessures u possessures da giu pesches, su andada giatz e chiauns. Che las chiases d'animals an survegni da main animals, nam munti den tant bec automatica main che la situazione in las chiases d'animals sei a schlucada, Scuola Protezione d'Animals Svizzera scrive, restien ils animals ots savens pli dic en las chiases en fin cals chatten in platz per quels.
1: Nielas dodas e seis.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Ea, che tofa a bravogn. Contra la soluzione da colir l'ara con quella ad Alvagni, dati resistenza.
6: Se non si c'è una vicinanza, si è toch normale ci sporta il scuola insieme. A bec c'è una frazione sto a pagare in una grande taglia del scuola.
1: E to facin o da pagare per inserci e bec tutti. Ion spera sen agiet da sgola noz. In mezzo miur mezzo ci a Nicolcier della Baselgia Cattolica savesse evitar un'antenna da 5G. L'antica istorgia, Cotternox, si facevendo in cit an l'atmosfera.
0: La meteo.
5: En il sit dati ons suenter menzdi anche ultimes sclerides, suenter venien uradis del nord, local poir dar ferm surizis. De maunesi variabel sur tratje di vegn local main plec. Oz schuer de maun dati maximal 18 graz en engedina 12 fin 16 graz.
1: La Serra Nera da Barvogn, che è nata in tutti i zonzi. Anstanz da sanare la viglia o la radunanza comunale decidia la fine vost da sa colir con l'ara existente ad Alvagni. E una soluzione ci costa 16 milioni francs. Contro che la decisione dati osa resistenza, 4 persone on lancea in referendum, els en surtot Kunter, ci angal calz da Barvogn e bec l'antira vishnanca fusionada da Barvogn Filisocr, stompeir in a taxa da collezion speciala per immobilias. Federico Belotti.
7: Il punct decisiv della finanziazione, il comend da Barvogn Filisor vot pretender dils possessors della immobilias per tuceides a Barvogn e Latsch e na taxa da tax speciala, che la monta a 0,9% della valetta nova den edifici. Con quel due essere insieme radont 4 del total 16 milioni francs che il progetto costa. Da paer che la taxa vessen ils possessors di immobilies, c'en oz giocolies all'ara Barvogn e profitescen in tiglia vignair dalla nuova legge. Per bains immobiliars a Filisore per incontr bec preveida in tala taxa speciala. Yves Brogi da Barvogn fa parte del comitè da referendum, cioncanta sottoscripzioni necessarie per portare il progetto dall'ara all'urna.
8: Questo 0,9% da contribuzione dals privats che è per noi memaut. Perché la grande parte paia gli hotels e so c'è un hotel sto paier circa 250 mili francs a che tot rapt ci non è pleco per rinnovare o per gardere per andare in avanti col turismo.
7: Per Elfis la migliore soluzione?
8: Ci non fa überhaupt una contribuzione, sondern si fa riuscire a in il budget, mincion, venia halt un po' in più alte le contribuzioni annuali.
7: La domanda da vart la finanziazione occupa becengale ins inizianz del referendum. Erter singuls vagins da Barvogn dat il dubis, si le sliazione cerneida e la gista. Fredo Falet dei, ci il proiect da sacolir con l'ara ad Alvagni, sei da pranzeppi bunga, ma...
6: Se non si c'è una vicinanza, si è toch normale ci sporta il scuola insieme. A bec c'è una frazione stoppa ieri in una grande taglia da scuola.
7: Probabel vigna el però becce sustegner il referendum.
6: Biter tot so palava cominciar da noc filet nucciati osa an Andrez. Perciò non struvengen in nau magistrat. Si smetta avanca als tocca als nox stand ciò cominciar da nolla che non è bube possibile. Ie usce complicio che ci è stavessi druir a metter in turn.
7: Pil mastral da Barvogn filisour Luzi Schutz el Cler e na part dils costs du essen paer kels ci profitation da plate il nova touch veda la serenera dal vagni.
9: Ein grosser Teil vom Ganzen zahlt wirklich die ganze Gemeinde miteinander. Es gibt einen Anteil, wo nur die Betroffenen zahlen. Ich verstehe, dass man das aus Fairness-Überlegungen kritisiert, aber es ist jetzt halt der Weg, wo das Gesetz so vorgibt.
7: In Cas Sumiliant wege il Giodo ancavant la Fusion. Lo wegen Kels degli anterior Comenda Filisour ergia da paere una taxa speziale per l'Ara, cengal per Tucies wegen gia da paere.
9: Man könnte das rechtlich nicht auf eine Ebene stellen, aber die Anschlussgebühren, die man in Filisour zahlt hat vor in den letzten 15 Jahren, sind in einer sehr ähnlichen Grössenordnung wie die, die jetzt in Bergün würden fällig werden. Also so gesehen, ja, einmal trifft es der eine und mal der andere. Und jetzt gerade im vorliegenden Fall ist ein gewisser Ausgleich durchaus vorhanden.
7: Beim Museum der Weihe der Vier, aber wohin, per exempel, wes la taxa speziale per l'Ara Konsequenzen. Roman Sommer, il Präsident del Museum dei.
10: Wir müssen das eruieren, zusammen mit der Stiftung, ob wir Projekt wie ein dringend benötigten behindertengerechten Lift, den wir sollten, im Haus oder RHB-Miniatur Einfluss hat, dass man Projekte muss zurückstellen muss, bis die Beträge abzahlt sind per Gemeinde.
7: El Kinte con una somma da 120 Mela Francs, c'il Museum Ves da Paer.
10: Es war für uns nicht geplant, definitiv, auch nicht in dieser Schnelligkeit. Also wir reden vom 2027, wo wir eigentlich die Planung schon gemacht haben von den Finanzen vom Baumuseum Albula, wo jetzt ein grosser Betrag reinkommt, den wir kurzfristig aufbringen müssen.
7: Anche la faccenda da serar l'Ara a Barvogn e da s'accolir con quella del Vagni becchan vigor legala. Ves il referendum da reuscheir, allora vien probabel votò sur Londra all'urna il novembre da Caston.
1: Il Maj Vanciacatar o la Swisscom domandò la Playf Cattolica da Lyon da plazzar in antenna da 5G an lor clocer della Baselgia Cattolica Armez in Marcia. La radunanza generale allora approvò la domanda ed usceia la domanda e da til cumin con pubblicir la domanda da biegir o do protests massivs diz vagins da Lyon. La Vishnanka o Bej do la Lubenja perché l'antenna e la Swisscom o trac an avant la decisione che avant der cera superiora. Lezza o osa refusò, ranvia an avos all'adressa della Vishnanka insieme con un catalog d'examinazions ci stonner facces. Alice Bertok, davart radiazions dispetevlas e mezz miur e mezz uci, scuola noz, ci impedescen forza tutegna in tala antenna.
11: Il motivo principale de Cocca la Vishnanka a Bogiudau la Lubiencia per l'antenna de Ciunghe e il cluce della Baselgia Cattolica a Lyon era la domanda viarta de vart la radiazione completa sugli entir mercau, declara il presidente comunale Marcus Beer.
2: Nous waren aus dem Hotel Eden, wo in der Duosozietat kann leu Lurantennes, Karadieschen, so den Tieren, Markau de Jan. Quella nova antenna che è planizzata era da un 200 metri in avanti. Da naturalmente poi una nuova fontana di radiazione. Noi erano il meine che la Swisscom, vessi stuio, ma sa o meglio, cerca oi la radiazione totale per la popolazione portugale in quei settori, in quelle antenne sein, muss ne auch che se ne las valettes con stipulades della legge che detenen.
11: Il quitau de vart quella radiazione totale è lo estaus la tematica principale delle protestes che eren venides inoltrades dils convigins. Con la radiazione totale veni insomma calculada, jetz aveva la Vishnanka den tombo.
2: La Swisscom ha mai orientato né informato noi sulla situazione concreta per cui hanno già fatto il plan, se ne lo venite tutti in quei articoli, l'ordinazione della radiazione, ha detto a quei scelte.
11: Con quella la domanda della radiazione è venuta sclarita durante il processo e la causa liquidata. Il post specializzato del canton ha confermato che l'implante planizzato tenne in le limite legali di radiazione. In Lubienc de Baghigia sorvene la Swiss com denton tutine bo con la decisione della Dercire Superiora. Quella permette su lettamein a navosi il dossier alla Vishneunca con la consigna d'examinare de mondes aviartes davart la protezione del smietzmeure miezucci, la cira de monuments alla protezione del maleic del leuc. Plin avant seggen ulteriores protestes de tractar seriusamein. Per qualche dato, pliras colonias de Miezmeure Miezucci e il cluce della Baselgia Cattolica a Lyon va alla quel sco quartier Dins per venir manteneus per Miezmeure Miezucci. La dercira ha lued au la consigna che stoppi venir tracinotir in una persona specializzata per la protezione de quels animalets. Ci sa, forse esigest il Smietzmeure Miezucci che confermen la decisione che le autorità della Vishneunca Ilans Lyon avevano giù preu i luost di Lyon Vergau.
2: Se io lesbo prendo la decisione, in mince casa Swisscom, in se la domanda di Baghdia avverteu clip un clar, che nigine persone asciano sta sot quel stabilimento da funk che è mobile, li dice, also quel instrumento il cluce, stanno mettere in una tabla che è vertesce, che è un bustapic 20 minuti, se non mi esuren. Also le smere mi succede, in un ancora leo, vai un tic dubis.
11: In mince caso vengono le autorità della Vishneunca a trattare le imposizioni della Dercira ad a decidere in ulteriore gade vart la domanda della Swisscom per reggere in antenna de Ciunghe el cluce della Baselgia Cattolica a Lyon.
1: Il magazzin de mezzodì 19 de settembre vez tarlo las 12:17. Nientir magazzin catez an pag momenta se nasa pagina d'internet rtr.ch las vez tarlarsiva che las istorges ci vez antia o sa gistan in magazzin ni ir nantira survista e tutti i temas ci dat. Per esempio, l'explosion ir di bancomat l'anno passata a Domat. Che fisi sto di magazzin Fabio Caduff è stata la producenta responsabla Yvonne Simon o Cirolas Novitats e dai microfon a sua compagnia Toni Poltera. Las 12 mesa dedicò las gratulazioni per oz il 9 da settembre.

0: Gruppa The Weeknd es vegnu las 12 mesa de vign Hilaric.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Ils nov, dils nov in dec cic datum per marida. Denton è in fece bi per vigni sil mun. De treis donnas che nescides il gidi il 9 de settembre udinza, gergine anche quella che ascia preleger a gratulà, shalù, lenen cever. Cunconta, cunconta quattr, attocionta treis, quellas veia dicinas, che las treis damas cumplenesce noz, che nus ven survigniu posta, ancevin cula giufna, che contonge cul gide doz in miez centanè, la Monica Schöpf a Zernetz, che o stati, nus giavijaina tai per teis 50 aval de cour, tot il bun s'andà a fortuna, amur, a contentezza, per oz, ad aduna. Charles Salutz de Vincenz a Giorgia Schöpf, Carla a Giorgia Erne, Duri Schöpf con Maria Andrei at Anna. Ad il regal musical che venius divijaus per vus, vies cun contavel Monica Schöpf. Patent Ochsner, für immer auf dich.

0: gegangen, auf all die Zeit, die mir noch bleibt.
1: Questa è la musica da Natalizzi per Monica Schöpf a Zernetz, nascida Ozzavon. C'un contons. Dall'ingedina mi denen sur selva se fermen a Jont e la Ida de Florin che sa festiva il 54 Raval. A pervus ascel preleger cara Ida, cordiala gratulazione sin teo 54 Raval, nus gratulain de tut cor e je vigen tut mo il bi a bien buna sanadat a stasco tieis. Gauda cun teo car Patrick fec be bellas uras sin vos mises a laus a denteval son pieder. Nus celegrein fitch de fa lusonda in viva cuntai, car salizzo de misens de cavorgia de livio cun ta mara. Ad il regal musical previes 54 aval Ida de Florin, la gruppa Dropkick Murphys.
2: Well, under the sweet thigh, haroo, haroo.

Sperem che le scandele siano sbudate sulla torta senza quei gevisca asca da nau puliti il regal musical per Ida De Florin a Ionna Scida Oz Avon, c'un conta quattro ronz. Nus resteinen zur selva figliend Antonin politisch bagat neu della vejedicina a trun esila Natalia Cagenart ca asce festiva i 83 aval jeu preligel cara consorta mumma a tatta sintiu 83 aval anniversari gratulation de tut corte venanzi tia figlia Corinne cun Adrian a tes beadis a Nina a Fabio scoe tes feits Marc a Raphael. Nus tuts gevigein a timo il meglier, bec lec, buna sanadat a legria per mincia gi cavign. In gron engraziament per tut quei che ti has adina fac a fas e un oz de cor per nus. Cun gronda cordialitat, s'associeschen e giacen mena ad onda d'ora als bels gevis per teu natalizi. Nus celegrein sin ba ulteriurs moments nu a conussevein Cesar de compagnia, pater la de cor, a gude, bals temps, ansemen. A vos cars, Natalia Cagenart an gevijau de se canta il cor mische dau de niste vanasa, quai cor, nu a che vus veis e cantau el zons. Setonta, che o la canzun cul titel Per truz a picciognas.

0: Il cor mi schadau da nis da vanasa per ambalì. Io cionta traisaval dalla Natalia Cagianart. A tron. Ad ascia il trio con us venzuniu auguris a scritt complets e da nossa vart balasuras per festiva vies gi. A parti dati ozzigir e a Riom culla Leonie Colette ca a indisch candela sin sia torta ca survim proximament posta da derter.
1: La cupina.
0: La scadiola da natalizi è stato corso entre le nov con la tata della giubilara, la Giorgetta Colette, a telefonau.
2: Io le sbuggio a gratulare alla mia Beatia, Leonie Colette, e la post-festivare oggi ci indagava l'anniversario. A dice vige della tua bunkle, c'è fortegna, c'è già bagno in scuola, c'è la resta una cera su quel fine a notte.
0: E c'è una bella parte e c'è mazzemma a Leonie a libero su entro mazzia pede per festas a surpresas. A parte a Leonie venza e un survenio in messaggi via telefonin che ho stati c'era Leonie sen itis indigiavel di da nascincia ad gratulainza da tot cor ad at vijagn angal il miglior. Cun teis rire, teis bun cor, ans fast mince de fitch blers plageirs. Ad vijagn venevant blers plageirs an scola a ci geia ad igne bagn cun te. Nos ischen fitch lez e los da veir te. Resta simplamagn scu cei cita ist. Tot cai ad giavejan mamma a bab cun il fra Andrin sco e l'antira famiglia da Ramos a da Riom. Ad os, quardalina d'Anton, matinza nossas lingias da telefon sin vert per gratulazions spontanes per nascidas a nasci il gidils 9 de settember 1923. Nisce vus preferis la via cun in messandi via telefonin lue la numera 079 200 70 07.

0: RTR, las gratulaziuns.
1: Allora, Denzel, bella, buonasera, la prima gratulante al telefono da casa a Rugein in Bien. Oh, mi zii, sto entro mas zii, hai dit che trovi?
2: Io le segni,
1: via, via, via, via. Allora, Marenda, letza, bas giù. Let's say with the tuki jai, ha? Ah, sapina pala petta, chi dat quest, ha? Shil beadia natalizios. Abriau sur lascio sa edit. Ils auguris.
2: Io avrei due gratulazioni. Una è il primo mio beati, e poi è il Matteo Cadruvi, da Ticino di Rugein. El asce festerà di Jones. Car Matteo, tate tate, dirige la ti tutto bien, per avvigni, a ti castel di Avici, mondi c'è nel vigor. Lui, adesso è un gratulà al Roberto Casanova de Jones, el asce festerà di Tontino. Car Roberto, Silvio Deo, gratulegati, a dirige tutto bien, a di di, e levi alla fiasca. A quei lesso fa con il cor da Bonso Selva, io meni il Matteo che è beatica con te con la canzone.
1: Meun e meun, venza eligiu.
2: Genau, meun e meun.
1: Ah, lui, Matteo in che conta bugien?
2: Les conta bugien, assuna bugien.
1: Assuna, c'è instrument?
2: Bariton.
1: Ah, mira ciao.
2: Oh. Avevo un schis, avevo un cumello, poi è mai un grus.
1: Mai un grus. In buob da daur.
2: Che daur.
1: Allora, oggi è il buono della mia petta e portare una decina sorpresa per questi 10 giorni, tata, tata. Le stradinze si capisce bocca via radio. Shalou, senza risuonare il cor da fonte sur selva, per quals dus giubilars.
2: Grazie.
1: Bisso entro mas gi edit, tocchi in altra gara.
2: Grazie, Savio.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao.

Il cor de Fons Surselva, il giavis dat Edith Cadruvi per seu beadi Matteo, che conta è in quel cor, complenesce Giuvens Dulcs Diejons, at e gratulau a Edith Cadruvi e Roberta Casanova, a Ionnisius Otsevon Setontinons, per ingiubilar a Ion Venza e survenio messadi via telefonin, zwar pil Silvio Gartman, che complenesce il 77° anniversari. Las gratulaziuns vegnan da Savgein, che stati cordialas gratulaziuns pil 77° Silvio Tia Quinada Simonetta Cadalbert. Nulla c'cien, vegn c'cun 30 per gratulaziuns spontanes per nascidas a nasci il 9 de settembre.

La musica giovanile lumnezia suonava il San Carlo Marchand Special per la giubilare de 28 anni la Jasmin Spichtig telefonava e gratulava alla Hilda Czarner. Non lo c'è in 2030, ci vengono se un endemenzici che natalizzi oggi il 9 di settembre usgeis a bene e a telefonesci doch al radio gratulescial via radio a quella persona da vies cor.

0: las gratulaziuns.
1: Die ha svergau l'inna dal telefon in bab che ponderà un due stress grandesso telefonà a gratulà per la figlia Nibò. Buonasera Marcelino Flori a Breil.
2: Ciao Gorghino.
1: Qua è in te, ne vedi tutta noi ci avevi detto che le giuffne sanno nella notte ci bugenscins a fare via radio.
2: No, ella sanno a dire di questo su mai fa per noi. Aber io hai un po' vado per la copina se domani io da tra. Ma però studiavo in Pergat, ah, cazzo, questo telefonesco tutti.
1: Ah, questo telefonesco.
2: E' tutti in un in Svizzera, guarda, c'è chi
1: importa. Ah, la Daria, che conzo un zot?
2: Letzte complimenti ho 30 tons.
1: Ah, il radon, ha?
2: Sì, yeah, il radon, esatto.
1: Ed è lungo in exterior?
2: Ella si umicchia in Grecia.
1: In Grecia. Ah, e lei è senza Pacific, tot come dai, il festival Trentavel, eh?
2: Sì, sì. Ella ha voluto fare un decor di vont, perché sonda fa una fiesta, molto ricca. Io sono invidaus, la donna l'ha saputo venire, poi l'ha ai malzone, e lui sa la venire. Sì, e lui mondi è giù, di 14 dec fiesta.
1: Also, ja.
2: 30-40 persone alla de chi sei di.
1: Ah, also, 30 avoli, c'è un antico di festival, sco sauda.
2: Sì, va bene, ok, c'ho ne, ha?
1: Marcelino, ci hai già visto la figlia?
2: Sì, cara Daria, noi gratuliamo di tutto cor, sono tu 30 avoli natalizi, hai già visto in Wienerbon, a ti tutto bien, con son buona sanità, che tutte sia mis vondien zaku in ega in vigur. Qua gli vide la mamma e il papà.
1: A quella canzone gli vigiata Marcelino l'evento antico rigurdiente, sa? La Pink insieme con sua figlia?
2: Sì, questa è la devota gara che sono stato con ella a concert, io tu ricci, e il letto grund è un stato concert della Pink.
1: Ah.
2: Per quello ti ho lasciato gradi una canzone del letto.
1: Sì, qua va tutto bene, però. Eh?
2: Bene, esatto.
1: Mumma a figlia e il duet per bap a figlia.
2: Eh? Esatto.
1: Salù, Marcelino, grazie per il telefono. In fece bella festa, lui la fin d'emma toccano in altra gà.
2: Grazie, Samion, ad invidine.
1: Grazie, ciao.
2: Grazie, ciao.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Well, Pink insieme con sia figlia Willow, il giavista Marcelino Fluri per sia figlia Daria che complenesce oz il bi radun da Trenta. Lumens un signor messaggio via telefonin per una giubilare a zvarpala Nicole Caderas da Sumvic. Nus lessen gratulare giavista tut bien bebe alles uras e unda compagnia in bigi de festa a Cars Salitz, ties amicias da Sanuda, tot quepala Nicole Caderas a Sumvic.

0: Ed da schien nos moments hilarics per fini.
1: La cupina. Presentadel bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ad Anton Calenza e Buoz, senza fai il regal special per Cici, che su nom è curdaus alle gratulazioni, entrandas pil bogn engiadina a salagra ascia. La Monica Schöpf de Zernetz, nascido a Zavonchun Contons, gratulazioni per quelle entrate per l'aua termala. Allora, resti a Georgina Janchi de Givigevine von Bellasuras de Festa in buona allegra compagnia. Ciao ciao, ad agis, quitao de vos.
1: RTR, las gratulazioni.
2: Zwento mezzdì der RTR.
1: Scovrides Hits e sempre verts
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor de musica Dominic Pole.

0: las novitats der RTR.
1: In accident in un'ovra idraulica nel Centun Tessin ci sono due persone grev blessadas ed il di informazione dell'Armada doveva diventare obbligatorio per donas vuole il Cusel federal. Quedus els temas alles duas al microfone Yvonne Simon. Darin accident in una ovra elettrica a Piotta in il Centun Tessin en als duas persunas venides blessadas greve main. Tenor la polizia centunale tessinaisa il baiec veni donegia. Il greve accident sa ia capita curt su entre las 9:30, ma c'è che precis capita na la polizia finus bechtic. Ella sa evit sclerir l'andament. Medias rapporten d'ina explosion. Sper la polizia centunala e ner ils pompiers e la rega in acziun. Finus ston beumens ir al di d'orientaziun dell'armada e del servenc civil. Il futur duai queler esser obligatorix per donas, oz al Cusel federal delibera il messadi, per amounts del Parlament. Al di d'orientaziun vegn informada vartlas, pusai vladals funcziuns e carrieras chidat dar l'armada e dar il servenc civil. Cun fare il di d'orientazione era obbligatorio per donas, vuole il Cusel federal auzare la comparte donas in l'armada. Il moment monta quella comparte 2,3%. L'ultim plaid incapitala però il suveran svizzer, con quai chi si tratta di una midada della Costituzione dati in una votazione all'urna. En il Centun Uri è il più grande indrizzo di una batteria in Svizzera veni collia con la raid elettrica. Le due batterie vengono maneggiate dalla AXPO e dalla Energie Uri ed hanno insieme una forza da 58 MW. Tenor la lieut del fatto dovri tals indrizzi di batterie per arcunare l'energia che è d'anvanz, per esempio, di indrizzi solari. Uscia poi l'energia erveni d'uvrada cura chi n'ha dato pecce su lei. Usce chiarsco os nel benzine del diesel anche bec sta question, da pilanciata da lona il tankar con quai veni fino a 29% pli chiar, uscia il TCS. Ultima maina la pauca aua in il Rhein, c'è una pli alts costs da transport per il carburante in Svizzera. In influenza era la guerra in l'Iran, che scalesce puspe. Che la situazione si calma prossima main è pauc probabile, il spreg per ieli brutte in ultima main me deve main crescits.
0: La meteo.
1: En il sit dati on su entremensti anche ultimas sclerides, su entrevenien uradis dal nord, local poier dar ferms urizis. De maunesi variabel sur tracce diven local main blec. Oz, squerda maun dati maximal 18 grad, en engedina 12 fin 16 grad.
0: Vias e traffic.
1: Sin autostrada a Tredis stagnesce il traffic tra Rottenbrunnen e Rehanau. La ragione bler traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo entremesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Descobridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da

0: las novitats ter RTR.
1: Il Cussegl federal vuol promover Internet sperat sin la Champagna ed in accident in una ovra idraulica en il Centun Tessin ci sono due persone grev blessadas. Quai indus els temas a las trais, mes nume Yvonne Simon. Il Cussegl federal vuol promover l'internet svelt in regiuns rurales, oza el delibera il messadi per mauns del Parlament. La fine mira del Cussegl federal è che chiases in regiuns pauc populades survegnen in raid fixa che possibilitesce una sveltezza de download d'almain 1 gigabit per seconda, con quai doa il fos digital tra citat e Champagna venir impedì. Finos ston be umens ir al di d'orientazione dell'armada e del servizio civil, il futuro dwai queller essere obbligatorix per donnes. Oz al Cussegl federal delibera il messadi per mauns del Parlament. Al di d'orientazione vegn informada vart possibilitats, funcziuns e carrieras chidat tra l'armada e del servizio civil. Cun fare il di d'orientazione er obbligatori per donnes, vuole il Cussegl federal auzar la comparte de donnes en l'armada. En Lumnezia e in Ciatiader veni città mort, quai sen territori de Surcasti. Cun qualche lum de 66 ans n'era bec arriva a Lieusco fac giù, ans es collegas de Ciaccia al Cercià et allarma la polizia. Pauc plitarda el corp del Ciaciader veni città. Tenor en primes en conoscientes el crudà en territori stip, scrive la polizia centunala. La procura pubblica e la polizia centunala sclareixen-ho la ragione della morte. Tarin accident in una ovra elettrica a Piotta in il Centun Tessin e non due persone venite blessate greve, meint, nor la polizia centunale tessinaisa era il baiec venite donne già. Il greve accident è capita curt su entre le 9:30, ma c'è che precis capita na la polizia finus becidic. Ella sa evit sclerir l'andament. Medias rapportan da dina explosion. Sper la polizia centunala en er ils pompiers dalla rega en acziun.
0: La meteo.
1: En il sit, tanti os su entremenzi anc ultimes sclerides, su entrevenien uradis del nord, local poier dar ferms urizis. De maunesi variabel sur tracce divin local main bletsch. Oz squarda maun dati maximal 10 grads en engedina 12 fin 16 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stagnesce il traffic tra Rottenbrunnen e Rihanau, provede bler traffic ston in squintar con in quart ura de pli temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: Il suo entomesdi der RTR. Con sempre verts. Hits e scubridas. Musica non-stop.

0: musica per in Escadin.
1: Per Tai.
0: Per Mai.
1: LTL.
0: Per Vus.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Cusagl federal dat in tauscha l'internet e vuol promover pech be l'internet, ma bain l'internet svelt e quai de per tut. E Schwitzers e Schwitzers en campions europeics, si va per far viadis, en autres paiais na valla populaziun pechusche se vents in viadis con Schwitzera. Quai dustels temas a las quater, mes nome Yvonne Simon. Il Cusagl federal vuol promover l'internet svelt in regiuns ruralas, oza el delibera il messadi per mauns del Parlament. Konkret due la reit de fibra de weider venir promovida in regiuns pauc abitadas. Per in program de promozion vuol el pagar fina 365 milions francs, con quai due il fos digital trender citat e campagna venir impedì. En il centun Uri è il più grande indirizzo di una batteria in Svizzera venì collià con la rait elettrica. Le due batterie vengono maneggiate dalla AXPO e dalla Energie Uri ed hanno insieme una capacità da 115 ore megawatt. Teoreticamente tangesse l'energia delle due batterie per 100 milliciesate e 2 ore. Tenor lieut del fatto dovri tals indriz de batterias per arcunar la energia che devan vans, per esempio d'indriz solars. Uscia pol energia ervenir duvrada cura china dat bec su lei. Si va per ir sin viadi lura en Svizzeras e Svizzers campions europeics. 60% an planisà queston in viadi all'exterior, dopo l'usce blers scon il rest dall'Europa, quel risulta din studi della segirada Allianz Partner. En plivan Svizzeras e Svizzers usce sevens scon mai sin viadi, en tant fani infindus viadis de pli, che anc avant traisons. En Lumnezia e in Ciaciader veni città mort, quais in territori de Surcastì. Con qualche lum de 66 ons, ne rebeci arriva a Lieusco fac giù, anses collegas de Ciaccia al Cercià ed allarmà la polizia. Pauc pli tard el corp del Ciaciader veni città. Tenor in primas en conoscientius el crudà in territori stip, scrive la polizia cantunala. La procura pubblica e la polizia cantunala sclareixen uns la ragione della morte.
0: La meteo.
1: Oz vengono uradis na del nord, local poi erdar ferms urizis. De mauna si variabel sur tracce di vegn local men blec. Oz square de maun dati maximal 18 graz e in giedina be 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Trendisch stagnesce il traffic tranter Rotenbrunnen e Rehanau, provide Blair traffic ston in squintar con in quart ura de pli temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

scheta dalla radio, meina tras l'istorgia da musica. Sche canzuns diventano grandi hits. Ed è l'ora per la perpetua d'art. RTL. Perché la musica è da già.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La stat ci vo a fegn, cal deir anche in polava, nostra reportage, ai lì. Gia gugent da pleava, ves la natera, las plantas, per esempio, foncion ossa, da dei, a ton.
2: Normalmente, fossin quelle crunas an verdes, la feglia fossin così. E quelle sono insegni in reazione delle piante in quella scicira, cioè quelle piante hanno stress.
1: E stress, in questo forse era vero, se internet è plan, che deve samedare per le regioni, se il Consiglio federale per gli milioni, per un internet spert. Al microfono, Toni Poltera. E a scuvez con internet. Content con la prestazione? Internet spert e ozzon, buona mangio è importante, scu ava corrente ni elettricità. Ma ci ci veiva nella vischanchetta ed un prova da trimettere, per esempio, un documento più grande di home office, so, la realtà digitale è in blera regioni periferiche della Svizzera tot oltre ci contentevla. Che des samedar. Il Consiglio federale les perché pirente man 100 milioni di francs per amplanare i prossimi 10 anni il FOS digital tra le marcias e le regioni periferiche. Adrian Camartin.
3: Senza internet va nuot, questo è il Consiglio federale. C'è internet, lu internet bindel lat. Bomo premierà film e dovrà Instagram ni TikTok. Internet bindel lat e qua in tutte le regioni della Svizzera sai di in fattura importante per il sviluppo economico della Svizzera di il Consigliere federale Albert Rösti.
4: Moderne Breitbandnetze sind wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung. Sie ermöglichen es, dezentral zu arbeiten und neue Technologien anzuwenden. Das stärkt die gesellschaftliche Teilhabe und verbessert die Chancengleichheit zwischen Stadt und Land. Und es schafft die Voraussetzungen, um international den Anschluss zu halten.
3: Ma la realtà è in altra. Bunomen in quart da tutti gli sbaghezzi in Svizzera han negina collegiazione sperta di internet da silmains in gigabit. Tir les collegiazioni de fibra de weider eisi aumender. Cheu a mogiest la mesedat la pusevladat se collegia a scia con l'internet. Quei è claramein sot la media de l'UE. Ma quai duai usse mi da. Per amplanir il FOS digital dentro centers e regioni periferiche in Svizzera propone il Consiglio federale in programma di sostegno. Totalmente 730 milioni di francs, miez della Confederazione e miez dels Cantons, dovranno promuovere la costruzione dei reti di fibra de weider in quelle regioni, nur che le imprese di telecomunicazione vogliono bussare per già alle reti, per qualche quai rende semplicemente buperelz. Gest in biare regioni del Grigion, ai quai e scia. Per sovvenire sostegno, stoppiano in tonno svisne un cassetto svenire attivo, declara Gianna Luzio, la direttura degli Uffizi Federali di Comunicazione.
5: Le scumenze di Scantung sono invidos, da guardare se dat ein loro territori, il basins da Biagirur, o se ne reit da glasfaser, scucens dei per bun romans, at se dat quel basin da guardare dati co proiect c'en son previes, da den da che las grandes firmes de telecomunicazione, asci che le BCKs, da far setz in proiect, da domandar al, alla fine finale alla Confederazione da den sostegno finanziario.
3: Se il Parlamento federale dat gli sverda, se vessen ils emprems projekts per la construzione de reiz de fibra de weider, veni realisai schon ne vendiglion 2030.
1: En oxra stangi sta berna an cia federala, fin os ston giongal omens eir a idee d'orientazione dell'armada e servizio civil an futur duescai eir eser obligatoric per donas. Les novitats osa con Yvon Simen.
6: Oggi il Consiglio federale delibera questo messaggio per mauns del Parlamento. Al di d'orientazione viene informata per le possibilità, funzioni e carriere schidate tra l'armada e il servizio civile. Con fare il di d'orientazione è obbligatorio per donas, vuole il Consiglio federale alzare la comparte di donas in l'armada. Con qualche si tratta di amidata della Costituzione, il sovrano svizzero l'ultimo plet e di dati una votazione all'urna. En ina anteriura ovra idraulica a Piotta en il Chantun Tessin ai da ozina explosion. Dus lavurers en morts. La Procura Pubblica Tessinaisa ha iniziato ina examinazione. Kurt suenter las 9 mesa a la polizia cantunala survegni l'annunzia chi brigia en l'intern de la veglia ovra idraulica. Suenter aia da ina explosiun, daco neanc pec clair. Entras l'explosiun aien ils 2 lavurers che se cetavan en il baiec pers la vita. L'explosiun aia era ciajuna grons dons vid il baiec setz. En Lumnezia en Ciociader mort, quais in territori de Surcasti, cun qualche lum da 66 ons ne bec arriva al Jeusco Faggiu, ans es collegas de Ciaccia al Cercià et allarma la polizia. Pauc plitard el corp del Ciociader veni cietà. Tenor en primas en conoscientes el Crudà en in territori stip, scrive la polizia centunala. La procura pubblica e la polizia cantunale sclareschano la ragione della morte. L'interpresa de tecnica medicinale americana Zimmer Biomet planisce de stricciare plirs 100 plazze a Winterthur. La ragione è una ristrutturazione, scrive l'interpresa. La finamira della ristrutturazione sia da semplificare la raid da produzione e da fornizione. Tot en tot porge Zimmer Biomet il moment 730 plazze a Winterthur, 580 de quelle seien pertuciades, pieta passa 3/4. Anc nella reduzione de plazze però bec definitiva.
1: Nielas 5 e 6.
0: RTL, il magazzino.
1: La stad 2026 è una stad siccia e cioda e per imper on profitò, otters on pitia. Its boins averts e l'eis che in Frankel si sa sfrogen ils mangs.
7: Quette non gli ho dei tutti un tic piventeraivel in boin.
1: La natura o da cermang pitia che si mostra tra le piante che le fanno a ton e ci ci l'ora fa scienzen ossa.
0: La meteo.
6: Oz vegnen uradis na dal nord local poier dar ferms urizis. Damaun en si variabel sur tracia di vegn local men plec. Damaun dati maximal 12 graz en engedina 12 fin 16 graz.
0: Vias e traffic.
6: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic tra Rotenbrunnen e Rehanau. Per vedere il Blair traffic ston in squintar con in quart'ora de pli temp de viadi.
1: La stad Cioda e Siccia o la scena vos fastitz. Iz de vos meis oi do Blair menge pa cava e che se cosa ir il god. I paraci certas plantas on sonancet pi bot a far a ton. Gianna Maria Cantieni.
8: In tiarz della surfaccia di Cantun Grigion e gold. El protegge della vigna a bovas e in lia per se recrear, sciubregge l'aria a porge l'enna. Questa stad extrema ha un qual planta piars la balancia di tac natural. La pocaua a las caliras acceleration i process di a ton. Quai se mussa per exempel ai gold de Forcuira sur Haldenstein, che una gruppa di uffizi de gold prievels de la natura grigion observesce e controllesce.
2: Noi abbiamo visto che le scrune di Faus, per me è più normale, noi abbiamo visto in chatto a settembre, normalmente fossero quelle scrune in verde, le feglie fossero così, da cuore dell'ottobre, spicciassero da scia, che là in prezzo da le feglie. Da quei tempi si vede che non può essere attorno. E quello è già un insegno, una reazione delle piante in quella scicira, cioè quelle piante hanno stress.
8: Declaresce l'ingegner forestale Roger Perci. Ma invece tutte le piante sono cima d'em ferm. Se una pianta serve un po' caua per qualche terreno e piuttosto crepus, ni ella è crescita in lia frittese, lui è la più feccia. Se quelle vengono a sopravvivere in tanti anni di volta a girare.
2: Tutte le altre sorte plante sono intorno meglio con le scicire, le fasi corte di scicire, le mucconze di dava. Sono naturalmente esperienze di altre, le scicire svergate, nel 2018 c'era un avvenimento. Le hanno avuto che tutte sono intervenite, ma gli seriosamente in quei 8 anni mi sono stato spiegato la primavera prossima all'uvesa, c'è plante, c'è individui che cacciano puspeia, che vengono puspeia.
8: La grande sfida per le piante se dice le fasi di secchire si accumulano, si ripetono, non vengono più lunghe.
2: Questo deve essere una sfida per certe sorte di piante, cioè che quella accumulazione di fasi di scicire prentier, in quel caso se avessi per certe piante di greve, in certi luoghi.
8: Per tre bilancia definitiva, quanto don chi golda proprio prima questa stata da calire a secire e paia an minia bold. Dentant per tutte le piante, per quelle che in us schon a stadi da tun, nota bene in Mainz pli bold che normal mensch, purtas plievce in grand lievce meint.
1: Ja, la stat che la voplanet a fin, in ux is in stos anche fare una visita, den an den bogn avert et der in lei. Tapli, usa. Ins Bonza Verz serm beim Boot Le Sportes. Laura Schütze, la Stades in Visita, ihr an il Bon d'Aglion e del Lai Bernagne a Savonin. Indils, da vos des Tschots de la Stad ins Podic. Co, sia reportage.
9: Si li in de vos aga a laua la fin de la Stad. Bia jeut eonine ga ide a l'anciat de quagliamna el Bonia Virt, ni a lac avon che veniu pli freit. Asis Cich, il Menader il Bon de Lyon, suri schel Petratsche vid la Stagiun Vergada.
10: Wir haben die Sonne genossen jeden Tag mit vielen Gästen und alle waren happy und ja, hat's gestommen.
9: Tschunchen, Tokensiatchen, Visitaders und Visitadres per di agi il Bon Juan Media. Il Match e Zerkledur kun son Lyout de la Region, luplitost Turists e Turistes durant il Temps de Vacances, edos durant les de Voses Jamnes buspe Indigenz. Certs en i durant la stad quasi mince di el bogn.
11: Oh, io presentavo il piatto il temps in geu. Io e si bisco da dien vacanzas. Sono i tec trista, che va schon a fin.
12: Tocca mi ets fer nadur, era sgirstada vide 15 gadas, ad os c'è quinta l'ansemans und sgirstada sur 30 gadas.
13: Sfrda diu que un cull sera sentel lavurni, gestens lavure bu regular mai la de me un inegalo e bu scena massa lieut.
9: E a Savonin se redunen ils de vos hosp sentuan il lai bernan. Os el adentesce giun esi plitost tru seivel. Mike Gantner, il fittadin di lag, raccuenta che lieut veni della region, aber ed a quere ni de pli lunch per fa bon. Per biars e biares, e il lag holigiaus con biales memories.
14: Herrlich! Es gibt nichts Schöneres auf dieser Welt. Es ist wunderbar hier.
15: Wir sind mit unseren Söhnen oder unseren Kindern gekommen. Jetzt kommen wir mit unseren Enkelkindern. Wir fahren mit unseren Freundinnen. Es ist für jeden irgendwie was dabei. Zum Abschluss noch mal ein Cocktail. Macht auch ein schönes Picknick, ein bisschen baden, ein bisschen rumlaufen.
16: Leser, chillen.
17: Also wenn die Hauptsaison ist, dürfen die Kleinen am nächsten Bikekurs machen, dass wir auch mal ein bisschen Zeit für uns haben, können gehen baden gehen und nachher, ja. Brötchen spielen bis zum Mittagessen und Boden.
9: Quelle Stadt hat Tenor Mike Gantner der Pliliaut del Mercaustad de Keu per Fuji de la Calira. Tenor Meteo Suisse e la Stadt um Ille Venche Sis probabel la pli calde Stadt de Pilen Schatte de les Mesirazions Lyon Meli 1864. Dies de Calira ein predestinai per fa boin, sco quelle visitader del boin e Lyon di.
7: Quette lo lieu dei tutzentic pivinteraivels in boin. Aua fa venir venti rivals.
9: Ei agi denton ed audis cun altes temperaturas nur cil boin era momiez plens, di asis cich del boin del Lyon. Ils ins stetien lu forse tutin pribugena casia ni modin els culms. Os su entrine stat quasi infinita agi del jeud in secu forse a wunda. E per quels e quelles che entrestes vale la finale il suo andont, sco ine visitadra a Lyon di.
12: La prossima stad viene a Puspe.
1: Ja, in la natura che la spera ci detta in una stad be Puspe, c'è da extremes qui 2026 con paga plivgia e che le temperature ne in carpa so las cinci. Che ciò di magazzin da mesemda il 9 de settembre Fabio Caduff è stata la responsabile co-producenta, Yvonne Simon responsabile dat per le novità ed è il microfono a compagnia. Toni Poltera.

Il magazin che te c'è un paio momenti in nostra pagina d'internet rtr.ch e te noi continuiamo a scegliere la raccolta della cinque mesi con un sguardo al futuro al futuro della stagione del hockey che c'è un prossimo momento in nostra visita del HCD e dice una nuova chance per le grigioni di diventare campione se c'è la stagione passata e già prest gartagia denir anche la tra cal titel.

0: Las Tschingemesa ei, mesemde its 9 de September, e nox vudantis in specia la proxima mesura. Tant roter hockey e la nova stagion. Ordvista til Grigiung, o in nom club de hockey de Tavoci, survin in a nova stagion, scingigia meir in a nova chance, surtot per diventar finalmente puspeneda campion. Schweizer, jom pason, nsoi surovet Londra, keston, des neir fac mir tot anten il final, nox in stos sem visita, in ron a preparar, a presentar, schuicins vot nekter ke la fenjameira da gudanir i tetel. Ke allora an pak moment, kota nox i kas. Avant! Wahnsinn Adrian Stern in Amerika, e ecco la misura, vado a trovare un specie di hockey in America, na, e vien Irank Balapè con una sorpresa di FC Basilea.
1: Tu, hast mir letztlich gesagt,

0: Genom miancang scida dei chil hace dei club da hockey da Tavo o Pers pezza cup la serie da final contro Fribourg Gottero. Der Blers e che la trada probabil anche presenta. L'altra emda o è proprio spesso liber e ven avant quel campionati alla nuova stagione 26-27 loro anceva tot ter null ter tots. Damais nuova stagione nuova chance. Andreas Wieland ha visitato da Kurt il trainamento del HCD per sentire un po' il puls, quando ci vuole libero, ma per presentare che la terrada, la fine avrei, è proprio magunata.
1: Il smalecz, tutte le emozioni sono ben presenti. Si attava il giugno alla serie da finale contro Fribourg, si sava la minuta della prolungazione.
2: Walmart, Kepler, Walmart, Fribourg in Schweizer!
1: Il Siemide davanti per la 32esima Liga campione svizzer si traus. Fans e giocatori del HCD, Schlagai e Trumpai.
3: Mega enttäuscht, es tut weh.
4: Nein, vor mir non è simple. Alla fin finella non è come stiepen uns.
3: Ja, macht einfach weh.
5: Man hat immer bis zum Schluss daran geglaubt. Und ja, die Täuschung ist schon gross, ja.
6: Logisch wären wir gerne Meister geworden. Machen wir es nächstes Jahr. Alles gut.
7: Nächste Saison, neues Glück. Und nächstes Jahr holen wir den Europapokal.
1: Nova Saison, nova Chance. Moi agi propi cuzau in teket da Magunà quella frida di Enzo Corvi in della Species da Tavau.
8: Es hat sicher noch 3-4 Tage, vielleicht auch bis zu einer Woche wehtun und nachher hast du das Ganze vergessen und hast Ferien genossen.
1: Vacanzas cagien fac bain. Il hockey agi insomma bomuncau durant la stat. E l'agi dice bu giu gost den chaiver cu la preparazione si la nova Saison.
8: Sommer ist eigentlich recht mühsam, oder? Nicht jeder hockey

James Blunt, Taste Like Summer. En 12 minutes e las 6 in Exurdagn, anche un po' se il tennis, je vais vous donner la sera, il noc tennis, la vais via. Dus interessantes partidas de carte final ai US Open. Denavart Ben Shelton contra Carlos Alcaraz, il defensor di Tetali spagnol, elo pers contra Ben Shelton. La partida fic interessante, fic streccia, 5 sets ai duvro. In prim set guadagnia Carlos Alcaraz, si va o Ben Shelton guadagnia i proxims dus, i carta allora guadagnia puspre il spagnol ed il Davos set e set decisiv e i allora con 10 a 7 an il tiebreak usci Shelton guadagnia 7 a 6 ed è ad il mezz final. Ed in gel mezz final s'antoppel con Francis Tiafoe e quella partita in a fic streccia, fic interessanta. Si vede dus sets a mezz, in svegli l'impression che Francis Tiafoe vedia nina chances incontra i giun Alex Mikkelsen, ma guarda com, venia tot otter. Tiafoe allora anche guadagnia quel terzo set, si è già persi in primis dus con 7-5 e si va guadagnia i cart con 6-3 ed il Davos era con tiebreak con 10-6 e guadagnia 7-6 il set. Questa sera gioia anche Karin Khachanov contro Alexander Bloks della Belgia. E questa notte allora Sascha Zverev incontra il olandese Botti van der Sandschulp, il che potrebbe forse diventare una partita interessante. Amici gas, se eri in American, andrò a giuire il finale e gli americani si aspettano ciò da dei sono in dell'ora ci potrebbero venire in US Open. Las donas, di Lesetas, Joyen Otz, Coco Goff, Gioia Kudermira Andrejeva e in momento Gioia Vign la partita da Yelena Rybakina incontro la chinesa Qingwen Sheng. Antonil final, Antonil mezzfinal en Sean Arina Sabalenka e la Ogdenia contro Linda Noskova e Antonil mezzfinal è Jessica Pegula e la cegudania contro la compatriota Emma Navarro, tutte due di Stadis Unies. A proposito di Stadis Unies, che è? Texas. I don't want a lover.

0: il dì dal RTL.
1: Quei che curiu a passau oz con Selina Chistel. Nus en Chavin el Tessin, en in ovra idraulica a Piotta ai dau oz avomits di in explosiun, dus luvres ein morts. Da co chi a dau l'explosiun ca cajunau in incendi al bagetch vil de l'ovra e un bu clar. La procura pubblica tessinesa examinescia. A domat han nun en conoscenzi gli antau la noc vergada in postomat ad an angulau danes bluts, que a la polizia cantonala comunicau. Ils delinquents en vigni de scapà e a dau dons de material, persunas en denton bo vigni des blessades. Per dunas svizzeras duel gi d'informaziun de l'armada ad il survec civil deventa obligatorix, que vul il cussell federal ad ascia augmenta la comparta dunas e l'armada. Antocan la fin 2030 duen 10% de las persunas e l'armada esser dunas. Actualmein e la compart 2,3%. Ad eunina nova federala, il Cussell federal vol promover internet spert e las regiuns periferas. Cun in program de promozion due la reit de fibres de veider vinis lergiada, que denter autor cun agit financial. Entemeun vengen pris siacina 30 milions francs de confederazion a cantuns. Tonda mia vart per oz, jage vigel in a biala sera.
0: Una bella saira con RTL.
2: Ci paia c'è e ston an una visnanca per tots, per tot. E una domanda da Francepa ci faccia in tempo moment ir barvogni.
3: C'è una cosa che è una visnanca che è il toch normale ci sporta il scuosto ensemble. A bec c'è una frazione sto paier in una grande taglia del scuosto.
2: L'ara da Bravoncia, nida anizzonze, ci desner coleida con quella dat Alvagni, ma è dat anche un calci problemi da schlir. Il tema che te nox un pag moment, ai microfon Toni Poltera, bel presentezza la sera soncia, con nox.

Üna spezia de requiem monumental contra l'abus de la religiun, sco pretext per ödi e vendetta. In Angels, Oval Offices e Pentagons da cui smontan risponsa 9-11 conclamare le armi, a er l'art cerca expressions. Musicistas e musicists. Per esempio, il cantador Chris Martin da Coldplay, a mo il di de 9-11 al scrizia canzon politique, ses appel de spüre tema na invlidar l'amore.

Renault e Daxel Red chantevan in Manhattan, Kabul, della simmetria della guerra. La mort del cuginuns puertorican il World Trade Center usce in vana sco quella della mattina afghana tras las bombas americanas.

Ed Only Time, della centadura Enya, es una spezia da soundtrack da 9-11. Si è domanda, chi sa da dir, in gio ce la via va, in gio ce la di cula? Bel tempo.

0: In settembre 2001 es Jon Fanzun stat a l'ETH Zürich in büro. Sco collaborator scientific al post da perscrutazione per politica de sgiurezza ed analisi de conflicts s'occupevel con politica internazionale. C'è là, sco milions de dotters umanzer, podiu esser con 9-11 perduta life, co c'è storgia capita.
1: Sedere davanti alla televisione, guardavo con ols, grandi ols, e non scrivevo neanche che ci svezza, qui ci capite cosa storia live. E non scrivevo neanche che ci svezza, o quando era ci non ha mai visto, e per fortuna in quel segno non mai più visto da Vopro, e cosa ci resta, ed era, pensavo, questo è incredibile, ci capite qui. Quai nos veiva missa avanti ci potes dar al ciusce e quai sco scientifico sco uman fic normale e quai tots in pavis del quella ja in pa del col gli stesse per quai ci fanno se poteva mettere avanti
2: ci ha evoca 9-11 pro il sco juvens scienza.
1: Per quella lavoro non ha uscita grande conseguenza, per cui ci mi occupavo di altri temi, per cui c'è naturalmente nuova conseguenza e ci si è visto che il terrorismo è un privo più grande che ci si scrive avanti e qua naturalmente c'è sul mio lavoro un altro impatto, ma a causa di questo non è un nuovo specialista del terrorismo, qua non è stato il caso.
0: Davo l'ETH all'ingiadinais da Tarash Müdai la politica e svantà con lavoratur personal da dus cusliers federals e a accompagnà con es la politica dell'exterior svizzera stretta mainz. Pro mia domanda, coce las ondas da quist'era tremble da 9-11 ein squassà la Svizzera, differenziescia Jon Fanzun?
1: Ko ci se sto mo dir, i ko ci se zim vlujda mi tant ko ci se diskore da 9-11, trazev nas pitart, es stat un attentat a Zug, kun 14 morts, ko es stat il moment che la Svizzera er vis, es el, je quasi tot in otter cas, che la Svizzera vis, non en es ens jurs, era già actual, la neutralità, non es als ci ens fas jur invers terrorismo, invers attentats, quae en jo ca consequenza, che er la Svizzera mo ans più tard, co c'è na lavorar lor era ent il Ministeri de l'Ester, al terrorismo veiva naturalmente lor in a plaza bler più grande, eines discussions er internazionales, dopo 9-11, per cui c'è avanti, non aveva qua naturalmente un'importanza così grande, per cui non si poteva neanche creare, ci capita, ci sceglie, c'è il terrorismo, a quelle dimensioni.
2: Hai l'incontrato allora quella tematica, er direct però si è lavoro nella casa federale?
1: E ne cominciava 9 anni più tardi in casa federale e mi occupava Blair da politica di sicurezza e là abbiamo avuto un'importanza più grande. Avanti 9-11 non aveva il terrorismo non c'era una grande importanza e davo aveva organizzazioni internazionali e iniziative che si occupavano del tema terrorismo e che si può fare contro il terrorismo. Quando era a Dynamo er déjà ans più tard un tema tel important.
0: Oz lavora Jon Fanzun per la Suico, l'Union d'Economia per la branja digitale svizzera. Per quai er la domanda schals privels ad Oz sien da spetar piuttost or del spazi digital?
1: Non es be uno l'otter, id es privels hybrids, quats is dis Oz in di las drones ci attaccian lös in Germania e da una guerra mezz in Europa in l'Ucraina de spions e da er attaccias de cyber e de crea el privilegis el mix de esser preparats in tot quist privils e de poder adressar quest privils ci sun qua nu un de l'altre o un es più important che l'altre che ci svezza oz e de non sun figlia blerons più un scientific della politica internazionale o de sgirezza ma che ci svezza oz es ci dis important d'aver qua in insegn holistico ci svezza tocchi privils e ci si può rispondere als privils e in Svizzera a Svezza c'è non asian ad una pront sia l'armada la discussione con i raps e di notters möts non è quale momento il successo della gioccia alla sicurezza, non è alci di sdat, ma alci di lavorare per avere la sicurezza.
0: Recapitulando le conseguenze da 9-11. Las attaccias da quel dia han müdà las structuras da possanza mondiales per adüna. La reacción directa dels Stadis Units è stata la guerra contro il terror, con attaccias militares ad Afghanistan ed il Iraq. Intervenzions ci han costui bleras vitas, da tot las varts, ma ci han ir provocà un vacuum da possanza il prossimo Orient. In quel vacuum sunt prosperides novas gruppas da terror, sco el Stadi Islamic IS. Sunt tot il mond an Stadis rinforzat drasticamente lur leggias. Servezzan secrets an surni massivamente da più competenzas. Finots daia controllas da giurezza più severas impostute las plazzas aviaticas ed als confins. Cresciuda esir la disfiduzia, tanter societats del vest e il mond islamic. A propos mond islamic, ir là a 9-11 intimare respostas musicales. Uscea quella della chantadura afghana Ariana Saeed, il right di las chattasco, chantadura da pop afghana. Ariana Saeed a chantà pubblicamente in televisione della libertà delle donne, la primavera ci ti las lascia pluir. Ma col retorno dels talibans e la nudim nacciada, ed è giusta morivada da muciar con un dels ultims aeroplans militars da Kabul, co c'è la quinta alla BBC.
3: Ma hic vach fiki nami kadam ki tala boba i osa mi Afghanistan di gira.
0: Ed oz, 25 ans davon 9-11. Mia collega Ronja Muat ha passato in quart un mais a New York.
4: Io sto di el micedì a 9-11 bo proprio giocavo in rolla quer mai in tema. Aber quins era rulla proprio del plats ed avevo quelle due ruosnes neu che quels Twin Towers steven. Eri su tutta in altra atmosfera, ieri bia più rossoivel, gli auto scutinava pitost. Et quel plats era dina ploins, also aveva dina u massa personas. Aber si sper quins ma avevo indus blocks vina von Er ist schon ein paar spezielle Autor nie auf dem Maran New York, und ins Petersjavel und Bobby Swenters oder quelles duas Tours.
0: Und in der Ljot, die du hier schon encontrat?
4: Na, quelles Personas de New York, die waren prüden kanuscher, wenn du sagst, man im Mai diskuriert über den 9-11, das bärs Personas kun quelles, die aveval de fa, eren noch nianc nisch ides, kun 9-11 era, nis aveven busser gurda.
0: Ad un quart de las Personas, die abiten os a New York, vai a Somaliansch, Quaronia. Ellas nus algorden o sun zot 25 e non deren a monaschütz ils 11 de settembre 2001 appunta a 9-11. Culla domanda schis badessa questa differenza da generazions er prol commemorar naia telefonà la corrispondente da Radio SRF Barbara Colpi e la conferma.
5: Auf jeden Fall, und es ist auch sehr auffällig gsi. Jetzt am Ground Zero, es hat sehr viele Eltern gehabt, die mit ihren Kindern oder so eine Grosseltern, die mit ihren Grosskindern dort waren, dass man eben das, die Erinnerung weitergeben will, weil im Bewusstsein, das ist klar, es ist, macht einen grossen Unterschied, die Leute, die das erlebt haben, die dann eben das ganz bewusst wahrgenommen haben, das ist ja auch ganz eine spezielle Stimmung gewesen. Man hat auch nicht gewusst, was kommt jetzt als nächstes. Es ist so eine Ungewissheit auch gewesen. Und das haben natürlich ganz viele in New York, nur noch aus Erzählungen, wo sie das wissen. Und für sie ist, ja, ist das etwas, wo passiert ist, aber wo sie nicht selber erlebt haben. Aber es wird sehr viel gemacht, dass eben dass auch weitergegeben wird und dass man die Erinnerungen auch wach behaltet, dass das passiert ist. Es ist der schlimmste Terroranschlag auf amerikanischem Boden, jetzt so an einem Tag, wo insgesamt fast 3'000 Leute gestorben sind, wo sie die Geschichte gegeben hat.
0: Barbara Colpi ist just in New York in Viadi professional in occasion dels 25 Jahres 9-11. Quand ferm ci sbada all'ö della disgrazia New York svesse il paese dell'istorgia, a risentì un'altra collega, Natalia Weber, con visitare il museum al Ground Zero
6: Nus derns a guardir quist museum, perché c'è da dice sun a New York, vögli refzair querche, nu mal gortin sing enchel ander via, va fra cingians. E enu derns a me in un museum, usche impressionant e totune er trist e scioccant, ma er interessant. Also, et er già a guardir museums della Seconda Guerra Mondiale, ci deser tragiche e tut. Ma quel del 9-11 è semplicemente otter. Quei vedi ein, e scoprimo è semplicemente impressionante vedere i nuovi che questi edifici erano, insomma. E si va a svolgere al plem suot e lasciano loro misura autos de pompiers fracciosi in sembel e chaplines de personas ci deren lo in sei vidal giuder, si va al primo aeroplan, ci sono loro mortos per vidal seguant. E si va a svolgere loro ora e loro è mi fatto questi memorials con quelle due bülls e intorno a quelle bülls sono io scritta in tutti i nomi di tutte le persone che sono morte. E 31 è il Rösus Alves. E si va loro a guardare, loro so quella persona che ha oggi in Rösus Alves, quella è il anniversario. E hai, è semplicemente incredibile di fare tutto qui. E erci adesso, se vai in 5 anni al museo della Pleinische, mi interessa, è una gigante. Persone da tutto il mondo, persone dell'America svessa, erano là e erano scioccose e impressionose tutto.
0: Non tornai giusto a New York il settembre 2026 con la corrispondente del Radio SRF il Stati Uniti, Barbara Colpi. Ma a d'una voce non da scegliere di darci o di scorrere risposte musicali su 9-11. Bruce Springsteen. Ell ha scritt, tante altres, la canzon Into the Fire. Un omaggio als pompiers che han pers lur vita con voler aiutar e le stuars che ardeven. La chantinevo l'uracnas familias.

0: Marella.
1: In margis el mens de settember che in marcaus per petnisaus la historia ca bulau il gir geopolitic sentir mun ca costau la vita a mellis de persunas quae gidils indis de settember 2000 adin. Adus è una dinna a Isabel Jäger Jechenzon la Marella d'Anton Keu el studio la tura ca laion inaga i polit de tirles attacas terroristicas in svegn e in miets centenè pitard, polit pensivs. Isabel, co esiu a ti, nu eras ti forse quai margis el settember?
2: Avan ques vanci cincions, ed es fingia vanci cincions, ed mai vai o scesco a bler zotter zir, es a precis. Es un nude or de la biblioteca cantonala, per ciaminar a casa, cif un telefon da mia mamma ci dis, tu nozze zain justa sun coce e guardain coce al World Trade Center. Crudin sembel, dan pensa, ai, ai, a papà. E sun subiti da casa, mi sain la televisione e scotto cesir, sun star là a guardare, guardare, guardare. Tutta notte e guardare cifre tutte le informazioni possibili.
1: E tutti quals ons da pilas attaccas, e da miezil cordils, stadis unie, e vignu ricercau, investigau plunnas, massa, massa, e vignu alla jish, durant tes discurs, per quella Marella, hai andau un qual momento sorpresa per te?
2: Si i ha dat diverse surprises, una de quellas è stat un incontr cennanjun quel connex, en ha podu incontrar a monea da Madeleine Cavegni da Sesom Giuseppe, es tornan on per on in lur patria, in sur selva, e stan fingia despeu bot 70 ans als Stadis Uniz. E la prima jahr, cettels veva vist, era avant precis 24 ans, in connex con stüse con 9-11 pel telesguard e quella iada fingiam vev la quinta coccia se sentimentas giurezza sia i a perder. E da quai aler discurri questa iada della tema c'è quai a evocia e c'è c'è la quinta somaliansco Barbara Colpi c'è 90 di avant era la quinta della polarizzazione e quant pac c'è las duas partidas sa insieme de dir una a cella. E da queste impressioni quintane allora levna ci vai.
1: Os Isabella, 2.976 persone smazzate dalle attacche terroristiche il 11 di settembre a Brella Marella Gisti che detti un numerose, plune, ulteriore un frendes.
2: Quai es al chi meser der chenu pichunch conchaint kulas recherche sehr kun di squar kun Kasper Selg. Tels blers wen kolian ani leven kun kulas personas chi sum morte so. Apunta ist doch die nü des morderiades quel di, ma sco consequenza sum morte sum bler de pü sum morte sum bler de pü mans. A New York wenen commemorats qui stampel a prümia dir ajudantes et ajudants chi sum morts de spelure. Quai es capita in consequenza dals dalla nuvola toxica ci ha dato curce le storie sono smusnate. Para var 9.000 persone si è morte perché ci sono nude stoscentate dalla polvere e blera altre patissime moduna. E loro è zero scelta che le onde di questa terra tremba sono nide intorno al monte, il prossimo oriente si è morte. Passa 900.000 umani direct in uscita guerra contro il terror in Afghanistan, Iran, Siria e il Yemen. E la cifra di quelle sequestri sul nuts ferits o schiacciats va il milions.
1: Forse Isabella ti resta tirtei su intervi faccia realizzare quella Marella?
2: Ma un dei miei protagonisti, Kasper Selg, è ben pensionato, ma osserva naturalmente l'attualità, per cui non è domandato cosa c'è la situazione attuale sul monte. Se es facit no fa justa blera spranza al Stadis Uniz, aem fingia quella iada fat guerra cun fos pretexts vers l'Iraq, fecin quae ossa contra l'Iran, la Russia aem fingia quella iada tacia ses vagins cun gronda aggression e fecin ossa li stes contra l'Ucraina, cun otters plets, una iada de pü, als umans non imprenden de l'istorgia.
1: C'è calai che ho ins un pao. Pensivs, Grazie Isabel Jäger de Tours, Terror, Trauma, 9-11 si allunga un briva, quella Marella per Saragurda vence ciunons suenter dils attentats, kins emblide mai en fleis es in nostra paina web rtr.ch. Meu nom Georgina Janki, musical men menzus et tut quiet. Vinevon, trascola Marella.

La saira der RTR. Cun sempre verz. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redaktor de musica, Dominic Pohlecht.

0: Il di dal RTL.
1: Quei che curiu a passau oz cun Selina Chistel. Nus en Chavin el Tessin, en in ovra hidraulica a Piotta ai dau oza vomits di in explosiun, dus luvres en morts. Da co chi a dau l'explosiun ca cajunau in incendi al bagetch vil de l'ovra e un bo clar. La procura pubblica tessinesa examinescia. A domat hanno non conoscenze gli antau la noce vergada in postomat ad un angulau danes blutz, quae la polizia cantonale comunicau. Ils delinquents en vignida scapà e ha dau dons de material, persunas en denton bo vignidas blessadas. Per dunas svizzeras duel gi d'informaziun de l'armada ad il survec civil deventa obligatorix, quae vuol il cussel federal ad ascia augmenta la comparta dunas e l'armada. Antocan la fin 2030 duen 10% de las persunas e l'armada esser dunas. Actualmein e la compart 2,3%. Ad eunina nova federala, il Cussell federal vol promover internet spert e las regiuns periferas. Cun in program de promozion due la reit de fibras de veider vinis lergiada, quae denter autor cun agit financial. Entemeun vinen pri siacin a 30 milions francs de confederazion a cantuns. Tonda mia vart per oz, ja gevigel in a viala sera.
0: La Saira ter RTL. Con se proverz. Scovrides. E hits. Musica non stop.
2: Listen.

RTL Musica non-stop Cun sempre verz Scoveridas

0: Questau, Heimweh cun Zema Heber. Adio kragen nus senti not tots. Els betreits cu la famiglia en tristezia. A quella canzun, quella termetainus, così sur al firmament. A forza allura de dots un pau in a tempra masauna, in tec in a tempra pi bassa. Dantol la vita es colai. Gliis plagi, moments trists. Bica vus vest centau en el radio. A malgrat tots alegres sin vossos vurs, sin vos auguris, sin vos plaits, sin vossas historias. Nul oggi cien, veng 20:30. A perdaintic flat a nus, da lainus ual, coi atunau oz, cula preda, de dots ils 9 de settembre a vignida annunziada. Oz es istau la Silvia Steiner, ca a giul clic de vignetra.
1: La Preda, presentata alla Banca Centunale Grisuna, gkb.ch.
0: Yeah, Silvia Steiner, che giù il clic, a dominiau tras, pronuncia la Preda, da a spedì siu beadi Jan-Niklas Schwarz de Zernetz e la concorrenza per la patente de caccia. A tu nau, a quei ascia.
2: Smese beadi a tuff a sveta una volp. Sia prima Preda che l'veva.
3: Il beati è Jan-Niklas Schwarz. Vegnons.
2: Ai va per la prima volta a caccia.
3: A terciao alu per un cever, se qualu il begra che ho sito.
2: Qua fai verso il bazzegna da dunna. Se il bazzegna geiva, se tu rivas da cifer, da si attare una volta, l'ora da voi fa spreda.
3: Ah, mira. Allora faccio scia, prego a cor. Proprio dici, lui vi scomprim se ti hai nul, per non chiamonsi in cici auter.
2: Preciso, scena.
3: Ma, c'è bella storia, Silvia.
0: Proprio una fitch biala storia a demaun ai nostra Georgina schon pospepinada a spaniada si la nova annunzio scodina agli avomi azdi la sdiege mesa
1: la preda
0: ed io sto di nostra Georgina ai completa survesta a neucala a ragion alla ragion.
3: La caccia quale è un giufna a nus vencion de pli annunzies de prades che dunnes che ceduras an facca x de q el vergau. Dils sis tiers kein denton occupaisi nosse jista an dunnes setau quattro, proprio a Sciberasco e un mai che è la concorrenza per Gudinia la patente 2027.
0: Già, dins ascesa spagnolo stica va la fin finale lucu la plema e Gudogna la patente de caccia 2027. Sia, non lo cien, veng 20:30, es nus veng oz in tecina atmosfera, in tec pitresta, salegrio, sin vos, resunz. Non lo cien, veng 20:30.

0: Als Gurdibels de Paulino et Cla. Buonasera, nulotchien, ben 20:30. Nossa numra pel salits de caccia questa sera als 9 de settembre. Adelien Prim, che ha evit Londra, ha il Christian Bruder de Castris. Buonasera, Christian.
1: Buonasera, Gabi.
0: Allù, Cotuni.
1: No, Cotuni.
0: Si quel mzot.
1: Il mio più fresco, più clic.
0: Jetzt fait positiv.
1: Ja, ich bin positiv. Es ist ja alle fünf Jahre, wo sie haben, wo sie haben, ich hatte genossen.
0: Ja, also können ja sie das machen, er ist probabel, epitost.
1: Nein, nein, nein.
0: Epitost nuot, ne weh?
1: Nein, jetzt ist nur. Stände und Tegi, die Ohren.
0: Exakt. Christian, ich weiß, ko jäi?
1: Ja, ich weiß, ko jäi. Ja, ich habe es morgen in Perpinsalitz. Mhm. In Sammli daune, stu schaune. Ja. Was lässt man hier lieber?
0: Ja, natural mein, ma wie ne Wolle.
1: Ja, aber se un de Chassalida il Roland al Patrizio de Kurtinsk in Sinadels, ad il Fedrimon, ca era Silalp de Brün, ad a facin sensazionel che si il suo signun, ava led vai a caccia. Mo prediga la di facin bien che si il.
0: Bravo!
1: Lui se un dito, ne è questa proprio in rondi usa al faccio. Lui il vito snai se la valza vraja.
0: Existe bol prigel kinse do menta.
1: Eu dice lo snu otre quei tema. Sashon da. Eshon.
0: Sashon. Eshon spacin cupit forse d'entrem.
1: Eshon avea più vinti, solo stevi in comodi davanti a quei torci non ci abbiamo.
0: Papi! Ai. Ah, c'è interessante storia. Christian, grazie per il telefono. Tu stai là in la canzone di Vigiada.
1: Grazie a lei e una bella sera. A tutti insieme.
0: Grazie a lei. Ciao Christian. Tutto bene, bene, buon. C'è del Christian, ha anche detto che gli vigi al bocca che moce la dice. Ebbè Christian, se ti vengi già in Londra, scop un primo.
1: Non prendete il bocca a moce da Matteo.
0: Fegli Bugien. Stai bene di una bella sera.
1: Mi ho un grazie. Ciao.

0: Singevisch de Christian Bruder, ca salidau sinedels, gratulau per il bien qui gilp de l'Alp Brün ed etter mes salits si la valza vraia. Al telefon vai us al Sascha Frit, che telefonesce a nus o de la chiamona muta pitschna, zur schamft zaneu, se sbaglia il bo. Buonasera, Sascha.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera. C'è dati da raccontà o da vostra regione da caccia, dalla muta pitschna?
1: Ma, oggi era a Tirblech, oggi si è fatto un po' la posa. Ma, ho scelto le giovigere, gratulare ai colleghi. Prima una volta, d'accordo, mio figlio, poter supportare questa sera una vaccia, insieme con me, che ho fatto fitch piacere. E se volessi gratulare, d'accordo, era la mia sonda, ci era er con me, ce la poter supportare al primo anno di caccia in bocca di Cavrile. E questo a mermessi, scudite un momento, in rumeggio.
0: E Dio suppone che qua vai svuzzetta la brau. Mm?
1: Ja, genau.
0: Denton, Sascha, si ta insieme col figlio in preda, questo è speciale?
1: Sì, il vostro si cingeva l'angia, insieme, a ciaccia, genza, e il vostro da spiegare da ciò poter sluppare una volta un certo. E questo sono speciale. Sì. Pel bat.
0: Yeah. Pel bat, pel fin, supponiamo, ha?
1: Sì, sì, non ha quello.
0: Bials moments, bials moments.
1: Ja, vuol.
0: Sascha!
1: No, allora volesse ci giovedere, tu quasi ci conosciamo in avanti in botte c'è l'uff, e quasi ci non è in cingotta, non si perdono le orecchie, che vengono in cibum, e sterdur, e allora vengono in cibum.
0: Perdere le orecchie, qua vai usare un mai udio, qui non abbiamo l'espressione.
1: La sorprendere le orecchie, no, che no.
0: Sapendere le orecchie, non c'è piuttosto sapendere le sale, che ti non sei in sursel.
1: Ah, ok.
0: Ma per le orecchie, qui vedi che sono figurativi piuttosto. Pischik, se le spende. Sascha, in nome del luxus, se vai sì, tutti gli dì se caccia.
1: Jawohl, questo è una, sai.
0: Come si dritzau in qua? Sempre mai buffare vacanze se il resto degli on.
1: Ah, sì, sì, ma è tutto per la caccia. Ma quello funziona tutto per quella donna, quello super.
0: Letztes Jahr schon ist er tolerant. Und stell dir die Mauritius in Vacanzas, weil Juma Katscha.
1: Genau. Und sehr nach c'è la Fokur c'è sul Co. Sul Ciamana.
0: Oh ja, suppone che la Gaudi.
1: Genau, allora la Gaudi.
0: Ed è la Rijun de Gudi. Sascha, lenz li da la donna?
1: Ma quale non tag la radio rumenci?
0: Mio nu? Lua la hals giù.
1: Hai lo la giù.
0: Lua la giù. Sascha Frick, io spero che tutto il salizio che vuoi vostra messa in vigna tra. Ah, tutto quel salizio completa in uscun. Herzbeben. Da Helene Fischer. Vine von in Burgiet Luf ad Adina in a sigire caccia di Vigio Vus.
1: Sì, grazie a Fitch.
0: Addio, Sascha.
1: Accesa. Arrivare,
0: bella fai. Addio, ciao.

0: Herzbeben, Helene Fischer, sind gewiss de Sascha Frick, Katalefnau, de la Camona, Mutta, Pitschna, Sur Schampf. Al Telefon war jo Ossa Otto Barblan de Fna. E el war jo pligé, pete Autorsons war jo Juel al Telefon. Buonasera, Otto.
1: Buonasera.
0: Tu den Urden, ne o esses vusos in quest moment?
1: In Aitim Weis Prümeran.
0: Entim vos prümeran.
1: Entim pra San Peder.
0: Pra San Peder a quei nom. E vos ves oz in di de grand plagé.
1: Ai, de grande festa.
0: Reguintai a nus de cosa e oz si bi per vos.
1: Ma el es al prüm, el es gratular ma figlia che ha fat putin de chacet per vin bel cevriol. L'ho salutato a Madonna, ci de qui, e l'ho salutato a Marcella, figlia, ci de qua con la poppa da 4 mesi e mezzo, e quella ha giusto 8 anni. L'ho gratulato a tutti da cor.
0: E vostra figlia ha fatto per la... vai in prima una caccia ed ha fatto un buco che vorrei all'ozzo?
1: Sì, prima una caccia, sì.
0: Come vuoi celebrare?
1: Ma schein zotter.
0: A vos was de vos dona ai leu, vos duas filles, ad un lebiadia pincha.
1: Pichna culom, lom es er qui al bab de la pichna.
0: A lui es...
1: La hütte pleina.
0: La hütte pleina, a quoi fasse che pesce plagi. Ai da un stia bien china, ci est au oz vid las cazzettas tira vus, Otto?
1: Ma per cucinar su ne responsabile, e oggi mi diceva un mio collega da Valata qui e abbiamo fatto una bella spaghettata bolognese della figlia di Vigià.
0: Super. Allora la giubilare è quella che si stava al bocca vriel?
1: No, quella che ha il zonzo.
0: Quella che ha il zonzo.
1: Ah, perché quella è nata il primo giorno di ciaccia, avanti il zonzo cominciava il 9 di settembre la ciaccia.
0: Ma con il zonzo hai quei 8?
1: Ma qua sarà osso per 15 o 20 anni.
0: Fegge bi. Ascia, ja. Amblidais vos mai che qui era un premio di caccia.
1: Ai, qui è un della caccia di Ciamoc.
0: Lui è un libro per vostra donna. Ah.
1: Ai.
0: Lui è un premio di delle tesure.
1: Ai, ai.
0: Ah, in politum.
1: Ai.
0: Otto, a chi l'hai un salida?
1: Ma tutti i cacciatori della Val qui, era questa da Uina, spues da Uina, fino ai Prozroni, anche in Valcioglia, le salutare tutti i cacciatori e di usare buon bocca a lui.
0: Grazie, Ficcio. Otto Barblan, a Fna, vos vas divisau in crescentum in una canzone del componist Cristofel Bardola. Ne vi?
1: Na,
0: de Nuot von Moos e del poeta Cristofel Bardola. Quella ven us pront per vus.
1: Grazie, Fitch.
0: Otto, vine von in a biala sera, in quella biala compagnia che vus ascias gude questa sera. Adia.
1: Ciao, adia. Grazie, Fitch.
0: RTR, la Gabi de Conte, buonasera. Oh, ciao Rico! Ai, sei negato l'onur! Fai Julien, perché c'è un po' di battibuoi. Ah, c'è un po' di battibuoi!

0: In crescentum al cor del seminario de Musadra a Quera e di superstisel. In tutta forma ter Otto Barblan che hai discurriu sur quella biala canzun, tenton cau con tons nuvs e ton nuerden, aisi magari nuotasci sempel. Al telefon vai ossa in hosp beim vasiu a fec frequent al Rico Florin. Buonasera, Rico.
1: Buonasera, Gabi.
0: Allù, Rico. A ti vanno al salito questa sera? In compliment per la cugina? In compliment per la cugina?
1: Prima mi ha detto Dottor Blanc, questo era un gran cugino, e il discorso era di una, e non si conosceva in sea, non più bene, ma mi ha detto un saluto e gratulazione era i suoi figli e tutti che hanno fatto grande ciaccia. E allora va in avanti a Valbever pro Romano Toena, quella si è stata sterza la ciavra di Ciamocci e un grande gusto e era sluppata il figlio di Mitrar Romano Florin al buco di Ciamocci e a un impaggeraccio e loro le si erano avanti i otti nostri per il Scampels, per Riet Gudi e tutta la compagnia bella. Da adesso non sentiamo nulla, già visto in ogni caso in bocca al lupo e la prossima ada da ciao una bella festina, io l'ho veduta o durante il presidio.
0: Quattuna bain, Rico Florin, quattuna bain. Mira, Rico, hai fatto scibia a preda? Adossa che vien gris a blecce, co vai l'uvi in avon, maneggias? C'è previsione un fast tipo il prossimo di che gli antichi brantina che plova che viene più freit?
1: Ma uno c'è il farà se uraic. E dipende. Il scherzo comincerà a noi sempre a gironer qui per noi in ingedinata e forse uno c'è la fortuna di piccoli uomini. Ciò ci si dice.
0: Cosperainus. Rico Florin, un grazie al Fitch per telefonarnos al studio, ad accalura nostra e us da lainus musica sin già viste, da lainus oz.
1: Tutta lainus als Bernina Boys con la Randolina e hanno suonato 30 anni con el d'insembra.
0: Us stanno sta là, ti suonas il basbo? È qui corretto?
1: Sì, preciso.
0: Exact, sluta lainus oz.
1: E tu non vuoi una qui.
0: Ah, sono Dina, ebbene, vesci o non? E poi ti lai con un'orella attenta sul bass, tu ne bain. In una bella sera, Rico, grazie per il telefono.
1: Era il chant, quel chant è alto, tutte le due giuste.
0: Ok, super. Lui, ti lai con le due giuste. Ciao, Rico, merci.
1: Tschüss, ciao, ciao.

0: Ecco che è stata musica divisata da Rico Florin als Bernina Boys. Die, el ha suonato tip top, gestiau. Adesso vai al telefono una giovane donna che telefonesce a noi da relativ lunch naven. Milena Camichel, non hai di questa sera?
1: Ma io sono giusto a Svezia.
0: C'è fai? A che fai tu durante il tempo di caccia in Svezia?
1: Ma è un boot usato belgio in Sardegna. Boot.
0: Trova fit bia per essere scibina, vi?
1: Hai quei sono sei.
0: E che la Milena Camichel telefonesce a noi gestelz lì di caccia fa schon non su stamai con sue vacanze in Svezia. Co quai, Milena?
1: Ma il primo essere deri da fatta erente a caccia, a Stamf, col Bab, col Rolf Camichel. E questa è Ellen, c'è una settimana con la mamma, con la Karin. E penso questo telefono e saluto del.
0: Ma c'è bi. Milena, hai fatto un bottin l'anno passato?
1: No, con c'è del tirs non vengono fatti in guata.
0: Ok, non problema. Hai udito il papà di Uclic?
1: Ma quello è un per Montanellas e il buccio di Cevra.
0: Grandios.
1: Il buccio di Cavriol.
0: Il buccio di Cavriol, ha?
1: Ah,

0: Anzas turnas forse per la devosa jamna de caccia?
1: Sì, turn per ciò, hai hai.
0: A vas lue a caccia?
1: Ma, na, na, perché ci serve un bab con amis, e allora non vengono più.
0: Oh, ok, lui l'hai il bab con ses amis. Milena, un grazie per il telefono o della Svezia, che fa naturalmente plegè. A te ci avvicinano le belle vacanze, vieni buon, in bien ritorno a casa l'una, vi?
1: Grazie, Sofitium, bella sera.
0: E c'è canzone di Linus osso proprio?
1: Ah, de Gölä, ich hätte noch viel blöder tu.
0: Voilà! Per Milena Camichel, per Babe Mumma, Rolf e Karin. Tobien, ciao ciao!
1: Grazie, ciao!

0: giù dalla Svezia a Milena Camichel. Salidau, siu bab, Rolf e sia mamma Karin, gli avvisa vina buona, buona caccia, siu bab. E la torna lo buspai della Svezia, con la finiu sia svacanzas. Adio, a stialosa fa ben veni alla Daniela Rauch. C'è la sera, veva da era Daniela la davosa de nostra emission. Ella veva da gratulare per quei taur de crune che veniu si taus in Val Vedrain. Ne ve? Daniela, buonasera.
1: Hey, ciao Gabi.
0: A nous menstruus giu temps de di tot quo che la leva, ne ve?
1: Hai.
0: Eba, adots prendinus an su entrim per causas per quo che Daniela ambli dau in per causetta squala sera.
1: Ok, hai, allora cominci una ja. Ed era naturalmente una bella festa nun. E zoat questa ciadras es la Maui Isler, ci stai oberaigla. E quella ne ha tutta fatta in blidata.

0: gratular sün seis dus chamotschs. E quai vessa ossa ozient de tor davo, e tila gratular, e già vijar in avanti in bocat luf, e naturalmente er als otos chachadas in bocat luf, e la javus musical fus dals ambassadors Renegade.
1: Renegades. Daniela, ma un per nus per saber quei audem bo tots. Contactas e veniu la fin finale c'è la sera?
0: Per certe dünz, ter bot vers bunura pico facil e noi ce ne zintorn da vo mezzanotte dalla fora su, con un per.
1: Grandiosa, c'è la fiesta speranza gertiada. Daniela Rauch, cordiale gratulazione a Maui, quella che c'è dura che si tau dus camocs, e suppone la caura ed il boc, ne vi?
0: Also, qua non sei precis, e da naturalmente eramo altre possibilità, se il camocs è zoat, quel cosdisch grenze, e non sei un buon romanzo. E naturalmente Maui è sì al primo anno, qua è il primo anno che la va a Ciaccia. Oh?
1: Yeah. Quella Marita, sono un gran complimento. Un gran complimento a Maui. C'è la taina a Maui?
0: Codice,
1: il nome di famiglia di Maui?
0: Maui Isler.
1: Isler, super. Nos gratulain e Adela per quel gran successo de caccia, si un prim on de caccia.
0: Preti.
1: Daniela Rauch, grazie a fei pel salitz. Bugien in altra sera, puspai.
0: Hai.
1: Stai vain. Adia, ciao, ciao. Ciao, Gabi.

0: A beautiful day de YouTube. Je vijau oz de Pieter Hendrika, gratulau pel taur de Kruna del Roland Tomaget, citau secundieri. Sincere gratulazione non in agada ad un grazie a vos tutti e tutti che essa stai in nostra compagnia e nostra stiva de caccia e questa sera puspai. Adiau aste l'osa di ugale, adiala de fortuna. Scominche sera, aste ue oz regala in radio DAB+. E quel va questa sera? La Daniela Rauch da Ftan. Gudogno questa sera il radio, sincera gratulazione. Tramatinus fech fech bugien, adio je visla vus tots e totes ossa in buona notte, demaun buona caccia, figiai quitau de vus, a nus sudinlu demauna sera puspai.
1: Per vus al puls della ghiaccia.